0: alle 22 su Disco Radio. Disco Radio
1: Parma. Di notte, ragazzi, ci si muove, di notte i corpi parlano e anche le persone parlano, ragazzi, parlano tanto, soprattutto al 393 0800 3000.
2: Ciao Giorgio, ascoltami da Varese, sì. Alle Mauritius, oh, okay. Benny le Corriere.
1: Ok, ma dicevo che anche i corpi parlano, anzi, the body talk.

Questo è Disco Radio, la voce di Don Cash a tenervi compagnia, con me anche i nostri super DJ Smart Webis e Edo Munari. E soprattutto ci siete voi, i vostri messaggi, le vostre voci, le vostre storie. Ciao Ida, ciao Manuele, ciao Massimo che ascolta da Milano, ciao chi sta partendo per andare a Ragusa, la nostra amica Arianna da Pavia, ciao Nicolò, insomma siete voi Disco Radio.

0: non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social. Disco Radio Parma.
1: Ciao Doc Cash, Nunzio D'Adesio.
2: Ciao Nunzio D'Adesio, buonanotte, benvenuta con noi in studio. Anche a quest'ora ho tantissimi amici e tantissime amiche con le loro voci, l'energia. Molti stanno facendo delle partenze intelligenti come Massimo e Silvia, che si sono messi in macchina per andare in Sardegna. Ma adesso vogliamo al 2010 con i Black Eyed Peas. Peace International.

Che stanotte questa è la sbagliata. Goodbye to the party. Noi ci risentiamo lunedì. Finisce qui il party set, quindi prossimo episodio la family del pranzo dalle 13 alle 16 con me, con Don Cash su Disco Radio. Matteo Epis e Domonari li incontriamo alle 15 per fare il pomeriggio giovani, ma adesso la musica andrà avanti fino all'alba. Mi raccomando, buon weekend.

0: solito.
1: Giorno.
0: Sì.
1: Ho rotto la trombetta. Ho qui in macchina un'arpa.
0: Sì.
1: Fa sì. Un po' così.
0: Sentiamo. Non è vero. Ma non fa mai così l'arpa.
2: È difficile farla con la bocca, però.
3: Io veramente sono incredulo. In tanti anni di belli svegli non credo di aver mai sentito niente del genere.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.

0: ogni fine settimana torna l'appuntamento dedicato a tutto il meglio della musica hip hop e reggaeton mondiale. Benvenuti alla radio, su Disco Radio, a quelli che l'accendono in questo istante. Ci siamo anche in questo fine settimana ad accompagnarvi con Ale Zuber, che ha scelto la prima, c'è J Balvin.
1: Disco Radio lo muove, lo muove.

0: Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
6: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and Drop.

0: Vi andrebbero 60 minuti di dance anni 90? Allora vi do il benvenuto all'interno del Rhythmic History Extended Version, non solo a voi che ci state ascoltando in diretta il sabato sera tra le 21 e le 22, ma anche agli amici e le amiche che hanno appena cliccato play sul nostro podcast disponibile sul sito discoradio.it o scaricando la nostra app ufficiale. Io sono Alessio Roisi, tra un attimo ritroveremo i Moloco con Sing It Back, la musica di Antico con Dreamer, ma partiamo dalla Blooded Gang, The Bad Touch.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Scusate, ma questa bisognava ascoltarla fino all'ultima nota. Era Antico con Dreamer. Vi piacerebbe far festa con noi proprio questa sera? Tra un attimo, se state qui, vi racconto dove.
1: Rhythmic History.
2: Ciao Sara.
3: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
4: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
3: Wow, e i costi?
4: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
5: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati, i prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
6: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
7: 3, 2, 1, via ai Summer Gold Days di Auto Ghinzani Bergamo. Solo a luglio, tre occasioni d'oro. Peugeot 208 da soli 14.900 euro. Citroen C3 da 13.900 euro e EMC6 da 16.900 euro con formula full drive. Tre modelli, tre occasioni incredibili, ma solo fino al 31 luglio. Corri da Auto Ghinzani Bergamo, scegli la tua nuova auto e approfitta dei Summer Gold Days. Prezzi shock solo a luglio da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. Ti aspettiamo a Bergamo e Treviglio.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Oh, hai cambiato auto?
11: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
10: Ci vado anch'io.
11: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Perbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
12: Il 19 luglio dalle 15 alle 20 al centro commerciale Fiordaliso il tuo shopping vale di più. Ricevi 20 euro in omaggio acquistando una gift card da 60 euro. L'iniziativa è riservata agli iscritti Fiorda Club. Scopri tutti i dettagli e consulta il regolamento completo su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico come te.
13: Ciao Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive...
14: Ciao Marta, questo è il momento giusto. Da Stellantis New Milano sono arrivati i Summer Sales su usato e chilometri zero. Fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
13: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento.
14: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Vimercate. Scopri di più su stellantisnew.com.
0: Amici e amiche che ci state ascoltando dall'Oltrepò Pavese, prendete il vostro navigatore satellitare e impostate come destinazione Canneto Pavese, perché tra pochissimo alle 22 scatterà in questo sabato 18 luglio un nuovo disco radio party con Matteo Epi, Sedu Munari, Valentina Guidi. Porteremo la nostra musica, la nostra animazione, i nostri gadget proprio lì al Parco delle Feste di Canneto Pavese Pavia questo sabato sera dalle 22. Nel frattempo continua il nostro viaggio nel tempo. Tra un attimo Black Box e Martha Wash con Fantasy, Gaia di Never Meet, prima i Sound Lovers.
15: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
15: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: una delle mie preferite. Arrivava dal 1998, questa dei One New Project, era King of My Castle. Benvenuti su Disco Radio, questa è Rhythmic History Extended Version. Tra un attimo anche W.
1: Rhythmic History.
2: Stai per uscire a correre e l'orticaria ti tormenta? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
0: Siamo nel bel mezzo del fine settimana, non dimenticate una cosa fondamentale, cioè di portare la musica di Disco Radio in vacanza con voi. Vi ricordo che ci potete ascoltare sul vostro smart speaker, basta dire ai Google fammi ascoltare Disco Radio, ma soprattutto ci potete ascoltare tramite la nostra app da scaricare sul vostro smartphone. Sull'app ci potete non solo ascoltare in diretta streaming, ma come sempre vi ricordo potete anche riascoltarci in podcast tutti i nostri programmi, ovviamente anche quello che state ascoltando in questi minuti dedicato alla migliore dance anni 90. Subito i W, Dancing with an Angel.
3: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
3: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Mamma mia, cosa abbiamo selezionato quest'oggi per voi. Anche Roger Sanchez, anno 2001, la sua Another Chance. Subito prima c'erano gli Entrance con Stayin' Alive. State qui, tra un attimo, Two Unlimited.
1: Rhythmic History.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Concessionaria Lazzari. A Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
0: Non mi dite che vi siete appena sintonizzati, dai che abbiamo gli ultimi minuti per ascoltare insieme Dance Storica. Con voi ci sono io, Alessio Ruisi, tra un attimo anche Simon J dal 97 con Midnight. Subito su Unlimited, get ready for this.
6: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
6: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Weekend ci sveglia con la dance storica. Per quel che riguarda noi, abbiamo un sacco di musica da suonare senza interruzioni, che comincia subito, from disco to disco ovviamente, con una delle nostre novità. È quella delle 7 in punto.
1: Disco.
0: Beh, ovviamente a vostra disposizione c'è anche il nostro numero, il 393-800-3000, a cui se volete potete inviare i vostri messaggi raccontandoci anche questa mattina chi siete e che fate mentre ascoltate la radio, ma intanto abbiamo già scelto un disco nuovo per inaugurare il nostro appuntamento con il From Disco to Disco. La nuova di Peggy Goo si chiama Who Man.

Beh, proprio fino in fondo il disco nuovo di Peggy Goo. Su Disco Radio c'è Human, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove sentiamo un sacco di musica senza interruzioni. A partire dalla prossima, per esempio, torniamo indietro fino al 2005 per Mariah.

0: Siamo tornati indietro di qualche anno fino al 2007 per sentire la canzone di Armand Van Alden, si chiamava I Want Your Soul, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove stiamo per tornare indietro nel tempo, più indietro ancora del 2007. In effetti il nostro Rhythmic History arriva dal 97.
1: Oh, hai cambiato auto?
2: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
1: Ci vado anch'io.
2: Zappa Auto. Concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Perbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
3: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
4: Ambu, mi piaci tu.
5: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
6: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
5: EMC,
6: SUV, van e fuoristrada.
5: Photon,
6: i solidi pick-up.
5: Maxus,
6: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
5: Shangan,
6: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
8: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
9: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuo. Continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
11: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
12: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
13: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
14: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
15: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tan fisso 5,99 e TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
16: Disco Radio.
0: Questa volta abbiamo scelto il 1997 per riascoltare una fra le hit che hanno fatto la storia del ritmo, quindi pronti ad alzare il volume perché torna anche Gala, che sentiamo con Let the Boy Cry.
17: Rhythmic History.

0: Beh, il nuovo disco di Ava Max e Alan Walker, che si chiama Fate, su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend. L'appuntamento che sentite è quello con il From Disco to Disco il sabato e la domenica, arricchito dal meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio. Tra gli appuntamenti imperdibili certamente c'è quello con il Cineforum Tecnico Scientifico e i recensori del prof Locatelli.
1: Allora, la storica cittadina lombarda fondata da Zagnoli con deficit uditivi.
2: Sì.
1: Como? Non comprendo!
2: Certo.
1: Como? E tra l'altro a furia di chiedere como? C'è qualcuno che mi dice: fa cos'è sto chiasso? Bella, chiamiamola così questa.
2: Certo.
1: Proseguiamo in mantinenti.
2: Sì.
1: Con Paolo Titta.
2: Sì.
1: Paolo Titta, negli Stati Uniti si prepara un film sulla ginnastica artistica.
2: Oh.
1: Ne sono stati fatti pochi, con grandi ambizioni, eh?
2: Uh-huh.
1: Grandi ambizioni, grandi dubbi sull'interprete, però alla fine si è optato, pare, per un nome importante.
2: Uh-huh.
1: E che probabilmente punterà al secondo Oscar dopo The Revenant.
2: Sì.
1: The Revenant.
2: Sì.
1: Leonardo DiCaprio.
2: Certo.
1: Chi meglio di lui?
2: Assolutamente sì. E andiamo avanti con
1: Matteo Miloro.
2: Mm-hmm.
1: Film della Disney. Una giovane ragazza di nome Ben si ritrova catapultata in un oscuro castello dove incontrerà orologi e tazze parlanti e per di più,
2: mm-hmm,
1: sarà vittima di una terribile maledizione che trasformerà il suo corpo creandole molti disagi.
2: No, povera.
1: Ma anche nelle piccole cose.
2: Sì.
1: Non potrà più dormire a pancia in giù, farà fatica ad allacciarsi le scarpe.
2: Uh-huh.
1: La bella è la sesta. E chiuderei
2: con
1: Andrea D'Auriggio.
2: Sì, sì.
1: Recensione mandata a Aurora. Film che racconta la storia di un'arzilla signora che per pagare dei debiti si ritrova a coltivare marijuana, solo che i vasi sono veramente troppo pesanti da spostare. L'ernia di Grace.
2: Dai!
1: Aria! Belli svegli!

0: Ivor nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove abbiamo già preparato anche le previsioni del tempo per le prossime ore. Le sentiamo insieme.
1: Meteo. Nella giornata di domenica le temperature cominceranno a calare anche tra Piemonte e Lombardia per l'arrivo di correnti un po' più fresche da nord. Avremo comunque massime fino a 31-32 gradi in pianura e in città, Milano e Torino, con un po' di variabilità che interesserà soprattutto la Lombardia, dove non escludiamo qualche acquazzone temporale, soprattutto sui rilievi, ma possibile anche sulle aree pedemontane tra Bergamasco e Bresciano. Poi nella prossima settimana arriva aria decisamente più fresca, con temperature in ulteriore diminuzione. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi!
3: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo di Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it. Bring it
7: back. Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
0: Ne arrivano altre 4 da sentire senza interruzioni. Ci sono French Affair dal 2001 con Sexy, Flamenco Paranoia di Samurai J, Clean Bandit e Sean Paul con Rockabye, ma anche Trinacria e Alexandra Stan, che ascoltiamo con We Are Free.
8: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: sexy.
1: Ah, il disco era quello di French Affair, si chiamava Sexy, era il 2001 quando lo suonavamo e l'abbiamo ritrovato nel corso di questo From Disco to Disco del weekend con il meglio di Belli Svegli all'interno, tutto quello che è successo durante la scorsa settimana in pillole riproposto anche il sabato e la domenica. Beh, lunedì, giorno di oroscopo, quello di Mr. Lee che ne produce uno personalizzato per il più meritevole di voi, questa volta Elisabetta.
2: Cosa è successo?
3: È arrivato basso rilievo. Non posso non scegliere lei.
2: Vabbè, cavolo, ma
3: è
2: certo.
3: È arrivato basso rilievo.
2: Non mi ero accorto.
3: Di Elisabetta.
2: E quindi è lei la titolare dell'oroscopo?
3: 7, 8, 9. E allora, che è nata a Capodanno. 7, 8, 9, 1.
2: Ma veramente?
3: Nata sotto segno di Blindisi.
2: E allora cominciamo con l'oroscopo della settimana, quello personalizzato per Elisabetta. E si comincia con
3: benessere.
2: Il benessere per Elisabetta.
3: Cara Elisabetta,
2: sì.
3: Più ti guardi in giro e più pensi che è pieno di gente che da bambina è stata lanciata per aria, sì? Ma non è stata ripresa.
2: No, ma poveri bimbi.
3: Siamo alla no bimbi, poi cresciuti.
2: Certo.
3: Ovviamente adesso è
2: no.
3: Lavoro
2: per Elisabetta, sì? Prego.
3: Al lavoro ti chiedono sempre: perché lanci sempre flecciatine? Perché? Perché? Perché se lancio i coltelli mi denunciate?
2: Certo, quindi bisogna stare un po' indietro.
3: E allora si sta un po' con le altre.
2: Molto
3: e
2: bene.
3: Chiudiamo con. Molle.
2: No, non ho sentito le vibe, no? No. Molto bene, ecco, pure troppo adesso. E allora, l'amore per Elisabetta.
3: Elisabetta, sei innamorata? Non sei innamorata? Sei innamorata? Non sei innamorata? Non lo sai nemmeno tu. Sei confusa come un camaleonte in una vasca di Smaltis.
2: È una brutta situazione quella lì.
3: Non so più come cambia il canale.
4: Belli Svegli. Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
5: Ultimi giorni di saldi da Mondo Camerette. Solo fino a domenica con i Summer Days ottieni fino al 70% di sconto sulla tua cameretta su misura. Blocca adesso l'offerta e goditi le meritate vacanze. A tutto il resto penseremo insieme al tuo rientro. Ti aspettiamo a Busnago, Parabiago e San Giuliano Milanese per progettare con gli specialisti delle camerette su misura quella perfetta per te.
6: Mondo Camerette, quello che vuoi tu. Ragazzi felici, genitori.
7: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuokilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuokilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi. Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa. Scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
9: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
10: Cosa?
9: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna e ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
10: Ma arriva per le vacanze?
9: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
11: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
12: Vieni a scoprirla da Stellantis in New Milano in via Gatta Mellata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
2: Allora, un po' di saluti che questa volta mandiamo a Mario che ci ascolta da Lauria o da Lauria, non so esattamente dove vada l'accento, ma c'è anche Daniele da Torino, grazie per averci raggiunto al 393 800 3000, mentre suona Rita Ora insieme a...

delle nostre novità, ma intanto buona domenica mattina anche a chi di voi si fosse appena sintonizzato o addirittura appena svegliato, perché si sa, la domenica è una di quelle giornate che si possono prendere con un po' più di relax e nella stragrande maggioranza dei casi non vale per tutti, mi rendo conto. Abbiamo già scelto un disco nuovo, c'è quello di Jubel, si intitola Ocean House.

proprio Ocean House, il titolo della canzone nuova di Jubel, la nostra novità delle 8 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. Ci sono per tutta la giornata le hit più ritmate senza interruzioni. C'è anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio, in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10 con Omar Fantini. Con me sono Fabrizio Sironi, con Marco che ci dà una mano in redazione e ovviamente con la nostra musica. C'è Robin Schulz, Better Times.

0: Radio.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: ragazzi, capolavoro per Paul Oakenfold e i DJ Starry Eyed Surprise nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, mentre stiamo per tornare indietro nel tempo e scoprire un altro dei nostri Rhythmic History.
1: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
2: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
3: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Pole Position! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate, Torri Bianche. Ti aspettiamo!
4: Ambù, mi piaci tu!
5: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
7: Garage Flex, buongiorno.
8: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
7: Che veicolo?
8: Un due posti.
7: Ok.
8: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
7: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
8: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
7: Mi sta un po' confondendo.
8: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
9: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuo. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
13: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
14: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
15: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
16: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
17: Da Denikar, il futuro è già qui. Con quattro nuovi marchi, ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
16: EMC,
17: SUV, van e fuoristrada.
16: Photon,
17: i solidi pick-up.
16: Maxus,
17: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
16: Shangan,
17: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
0: Ah, è già pronto un altro dei nostri Rhythmic History, per cui suoniamo un po' di dance storica e ovviamente al massimo del volume. 1996 per Whirlpool Production, che sentiamo con From Disco to Disco.
18: Rhythmic History.

0: il disco di Bibi Rexha e David Guetta che si chiama Sad Girls su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend. Allora c'è anche il meglio di Belli Svegli, lo sapete, nella prima parte del nostro From Disco to Disco che va avanti fino alle 10, esattamente come il morning show di Disco Radio, che però potete sentire in settimana tra le 7 e le 10 dal lunedì al venerdì e che in pillole vi riproponiamo nel weekend in versione condensata. Beh, appuntamento con la nostra Alessia che gira le carte per voi definendo un po' il vostro futuro, rispondendo un po' alle vostre domande. Sentiamo com'è andata questa settimana. Allora, chi dobbiamo accontentare
1: da,
0: oggi?
1: Alessandro, 39 anni, sì. Ariete.
2: Sì. Sì.
1: Ho chiesto il numero ad una ragazza in spiaggia. Mi ha detto ti cerco io. Sono passati 10 giorni. Per caso le carte stanno si è perso il telefono? Succede,
2: Alessandro.
1: Che... Alessandro.
2: Mi sa che la ragazza in questione ha perso il telefono.
1: Sì, vediamo.
2: Abbiamo una notizia in arrivo con il nemico. Il nemico è l'avversario, okay. Quindi è la presenza di un altro uomo.
0: E l'ha trovato quello là allora.
2: Esatto.
1: Ah, è quello che ha trovato il telefono allora.
2: Non è una donna single, probabilmente ha fatto la butade lì così. Ma
1: ok,
2: poi,
1: quindi, quello, realtà... quindi l'ufficiale ha trovato il telefono.
2: Allora,
1: guarda se c'è anche la corsa per caso, la fuga, perché mi sa che Alessandro
2: però
1: è caso
2: c'è
1: di
2: la
1: iniziare.
2: Conversazione con l'amante. L'amante è la persona ufficiale, quindi può essere quello che tu hai detto, non lo escludo.
1: Ah, quindi è che lei, ma è che le carte vedono se si ripresenterà?
2: No, zero, no, falsità zero. Su di lei.
1: Niente,
2: no,
1: andata,
2: bugia.
1: Ragazzi. Niente, Alessandro.
2: Ce ne sarà un altro.
0: Però Alessandro, il lui ufficiale, come dire, ha scoperto questa cosa qua. Ho
2: esatto,
0: capito male.
2: Okay. Hai capito perfettamente.
1: Beh, allora, quindi, forse c'è un. Quindi altro... porta pazienza. Magari è una questione di tempo.
0: tu continua ad andare in spiaggia, che non si sa mai.
1: Intanto, poi ricordiamo che hanno scadenza 6 mesi le previsioni
2: esatto.
1: delle carte. Quindi magari tra 6 mesi si risolve la cosa. Allora, c'è Sara.
0: Sì?
1: 32. No, sì, questa qui. Sara, 32 anni, cancro. Cancro.
0: Okay.
2: Fa gli anni a breve?
1: Sì.
0: O li ha già fatti. Sì.
1: Voi siete esperti. Il mio ex ha iniziato a mettere like a tutte le mie foto in costume.
2: Aia.
1: Gli manco davvero o ha chiuso un contratto con Yamamai?
2: Si farà sentire a breve, messaggio in arrivo, messaggio dove vorrà vederti e incontrarti, farà anche una mini dichiarazione d'amore.
1: Ah.
2: Attenzione love bombing, perché poi in realtà c'è bugie e falsità.
1: Cos'è love bombing?
2: E la tempesterà di messaggi d'amore.
1: Ok. Ah, però
2: riconquistata la preda fugge.
1: Ah, ok, quindi è finto, cioè
2: è
1: nel
2: finto,
1: senso è una stratagemma.
2: Esatto.
1: Non
2: rispondere.
1: Tieniti addosso i costumi,
2: fuggi.
1: Sara.
0: Anzi, interi, magari è meglio.
1: Sì, bravo.
3: Belli svegli. Disco.

0: disco di Edward Maya e Vika Gigulina, si chiamava Stereo Love. Su Disco Radio c'è il From Disco to Disco del weekend, ma ci sono anche i vostri messaggi, per cui ricordiamo a tutti il nostro numero è il 393-800-3000 per raccontarci anche questa mattina chi siete e che fate mentre ascoltate la radio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: Ne arrivano altre 4 da sentire senza interruzioni. Abbiamo scelto John Summit e Shades of Blue. Il disco di DJ Dado e Michelle Wicks dal 97 si chiamava Coming Back. Anna, Wild Girl Wasted. Subito c'è il disco di Zivert, questa è Life.
4: Disco Radio. From Disco to Disco Weekend.

0: canzone di John Summit, di Volt e Giulia Church, che si chiama Shades of Blue, su Disco Radio nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. Tutte le hit più ritmate della città senza interruzioni per tutta la giornata. Nella prima parte, ovviamente, anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio con Omar Fantini, con me, sono Fabrizio Sironi, con Marco che ci dà una mano in redazione. Questa settimana abbiamo scoperto le novità del ristorante del nostro amico Marek.
1: Oh mamma, cosa succede?
2: Faccio kebab, altro che integratori, faccio kebab, vuoi kebab, faccio kebab, vuoi kebab.
0: È tornato il nostro Marek.
2: Così si integra nell'estate con kebab, fai kebab, vuoi kebab, faccio kebab, vuoi faccio kebab, vuoi completo, faccio completo, vuoi completo,
0: completo, completo,
2: piccante, faccio piccante, faccio piccante.
0: Anche
2: rendiamo
0: piccante.
2: Felici tua moglie, faccio piccante, molto piccante, molto
0: mentre
2: piccante.
0: Lo metto, lo metto al piccante.
2: Piace piccante, sei peggiore, perché sei peggiore.
0: Ma non è vero, non è vero. Piuttosto, quali sono le novità del suo ristorante?
2: Grandi novità da Marek, come al solito, ho creato kebab Temptation Island.
0: E come è fatto?
2: È uguale a tutti gli altri, ma devi chiederlo sbagliando tutte le coniugazioni dei verbi.
0: Dai.
2: Io avrebbe piacere di assaggiando kebab con dentro Yagus.
0: E poi, e poi?
2: Kebab Hormuz.
0: E questo come
2: è
0: fatto?
2: È uguale agli altri, ma più stretto. E per finire ho fatto kebab. Sì. Per sì. Tutti quelli che hanno le mamme che ancora danno la cera ai pavimenti.
0: Davvero, come si chiama?
2: Che babucce.
3: Belli Svegli. Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomel la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomel.it. Cupra, drive another way.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
5: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda a soli 13.200 euro, Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, iltuochilometrozero.com.
6: Il 19 luglio dalle 15 alle 20 al centro commerciale Fiordaliso il tuo shopping vale di più. Ricevi 20 euro in omaggio acquistando una gift card da 60 euro. L'iniziativa è riservata agli iscritti Fiorda Club. Scopri tutti i dettagli e consulta il regolamento completo su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico come te.
7: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
8: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
7: Qualche esempio:
8: Fiat Pandina da 12.490 euro,
7: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990,
8: Peugeot 208 da 17.990,
7: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990,
8: Jeep Avenger benzina da 19.990.
7: Info su denicar.it.
9: Allora, mandiamo un po' di saluti questa volta a Francesco che ci ascolta da Collegno, ma anche a Claudio che invece è sintonizzato da Saronno. Giornata di lavoro per entrambi, anche se è domenica. Abbiamo scelto Gordo per continuare. Arriva Loco Loco.

0: Sono già le 9?
1: Disco Radio.
0: Ed è pronta un'altra delle nostre novità. Intanto buona domenica mattina a chi si fosse appena sintonizzato. Siete su Disco Radio. Buongiorno anche da parte mia. Sono Fabrizio Sironi. Abbiamo un sacco di cose da fare anche in quest'ultima oretta che ci compete. C'è anche il meglio di Belli Svegli e oltre alla nostra musica. Abbiamo già preparato una bella novità. Il disco nuovo è quello di Just e Sam Harper. Si intitola Just a Little. Novità.

rapper che si chiama Just a Little nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. Ha un sacco di musica senza interruzioni per tutta la giornata, che continua subito con Avicii e Hey Brother.

0: della canzone di The Weeknd, cioè Take My Breath, su Disco Radio nel From Disco to Disco del Weeknd, dove siamo pronti a tornare indietro nel tempo, questa volta fino al 2000, per risentire un altro dei nostri Rhythmic History.
1: Ciao Sara.

0: idea.
1: Di più, Dom Idea esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
0: Wow, e i costi?
1: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Dom Idea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
2: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità, anzi ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro, e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
3: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat, ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
4: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
5: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
7: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
8: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
7: EMC,
8: SUV, van e fuoristrada.
7: Foton,
8: i solidi pick-up.
7: Maxus,
8: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
7: Shangan,
8: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
9: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
10: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
11: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
10: Saldi Globo. Conviene per davvero.
12: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
13: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
14: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
15: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tanfisso 5,99, TAEG 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
16: Disco Radio.
17: Ah, ne abbiamo preparata una dal 2000. Si tratta di uno dei nostri Rhythmic History, quindi arriva un po' di dance storica da ascoltare al massimo del volume. Ci sono Spiller e Sofia Ellis Baxter. Questa era Groove Jazz.
18: Rhythmic History.

0: Li abbiamo riascoltati con DNA More Than a Game su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, arricchito, si fa per dire, dal meglio della settimana di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio che riascoltiamo proprio in versione condensata anche durante il From Disco to Disco del weekend, il sabato e la domenica mattina. Allora c'è Spam il giovedì, il nostro poeta indesiderato che realizza delle rime per voi a seconda dei vostri messaggi che poi si trasformano in canzoni istantanee. Sentiamo chi c'è. Intanto però Spam, se vuole leggere il messaggio, prego.
1: Dunque, Andrea e Veronica per Sirius e Alex, gatti.
2: Ah, ok, okay. No, creatività nei figli, avevo pensato.
0: Infatti.
1: Che devono smetterla di dormirci addosso con sto caldo.
2: Tipico. Siete sicuri? Perché poi se non vengono, ma non ci amano più, non ci vogliono più.
3: È possibile che non ci vengano addosso mentre dormiamo, sono dei gatti cozza purtroppo, e quindi
0: gatti cozza.
2: Sai che la cozza c'ha il pelo?
0: Sì, la bava
2: del gatto,
0: devi toglierla, vabbè. Esatto.
3: Macchia pure il pelo lungo, quindi è proprio un forno.
2: Perfetto.
0: Allora chiedo una cosa tecnica a Omar nel frattempo, di chiudere quella cosina lì, perché dobbiamo sentire
2: dillo, la webcam, chiudi quella cosina lì, è veramente inascoltabile.
0: Ho capito, era giusto capito. Per non dare troppi dettagli. Va bene, allora siamo pronti con la canzone istantanea, Spam.
1: Ci siamo.
0: Quindi Andrea e Veronica, attenzione, la prossima è per Sirius e Alex, i vostri gatti che sono dei caloriferi. Se siamo pronti a sentirla,
1: e il titolo è I gatti sul matrimoniale.
0: Sentiamo.
2: Una ballad?
1: Una bella ballad.
4: Noi non abbiamo le coperte, ma un bel gatto che si diverte.
0: Sì.
2: Il fratello di Rigoberto.
4: A dormirci addosso la notte, e intanto tira un sacco di botte.
1: No.
4: Lo accompagna l'altra gatta. Che sta sul nostro letto che scotta.
0: E certo.

0: Dai, non era male, non era male, bellina, assolutamente bella.
1: Che dite, ragazzi, vi piace?
2: Bellissimo.
0: Mi piace molto soprattutto la parte dove voi finite sul davanzale, che non è male, quantomeno c'è un po' di ricircolo d'aria da quelle parti lì.
3: Belli svegli.

0: L'appuntamento è quello con il From Disco to Disco del weekend. Per tutta la giornata sentiamo le hit più ritmate della città senza interruzioni. Siamo tornati indietro fino al 2013 per risentire anche Daddy Yankee e Limbo. Già pronte invece le previsioni del tempo per le prossime ore. C'è l'appuntamento con il meteo.
1: Meteo. Nella giornata di domenica le temperature cominceranno a calare anche tra Piemonte e Lombardia per l'arrivo di correnti un po' più fresche da nord. Avremo comunque massime fino a 31-32 gradi in pianura e in città, Milano e Torino, con un po' di variabilità che interesserà soprattutto la Lombardia, dove non escludiamo qualche acquazzone temporale, soprattutto sui rilievi, ma possibile anche sulle aree pedemontane tra Bergamasco e Bresciano. Poi nella prossima settimana arriva aria decisamente più fresca, con temperature in ulteriore diminuzione. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Gita fuori porta, ma l'orticaria non ti dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
5: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Il disco del DJ Mico si chiamava WhatsApp. C'erano anche Fred De Palma, Nite De Mischilla, Tiesto con The Business, Alessio War Republic, In Your Eyes. Ne abbiamo sentite quattro senza interruzioni nel nostro From Disco to Disco, le hit più ritmate della città per tutta la giornata. Ma intanto c'è anche il meglio di Belli Svegli. Sapete che all'interno del nostro appuntamento della mattina c'è anche una parentesi dedicata ai nostri amici più piccoli, a cui poi vogliono partecipare anche i più grandi, che noi chiamiamo Baby Fake. Insieme ai Baby Svegli, insieme al nostro Omar Iuolino, che ha realizzato la sua rubrica preferita, quella delle curiosità dal mondo. Allora, Omar Iuolino, so che in serbo per noi hai la rubrica delle curiosità dal mondo.
1: Allora, forse non lo sapevate mai.
0: Sì?
1: No, ce l'ho in italiano però.
0: E vabbè, va bene.
1: Non hai detto ce l'hai in serbo? No, ce l'ho in italiano. Questo è per quel rompiballo delle...
0: dei miti greci, certo.
1: Non l'ha capita.
0: Va bene.
1: Allora, forse non lo sapevate, ma 150 persone all'anno,
0: sì?
1: Vengono uccise dalle noci di cocco.
0: Ma in che senso? Che sì, gli cadono in testa?
1: Ma chi le... Aspetta, fammela chiudere, se no... Forse non lo sapevate, ma la velocità di crescita delle unghie dipende dalla lunghezza del dito. No. L'unghia che cresce più velocemente, per esempio, è quella del medio. Ah, sì? Quindi Fabri questa. Zio Fabri, questa qui, la
0: solo,
1: vedi?
0: Solo perché ho detto dei cocchi.
1: E questa. Se aspetti un attimo la chiudevo, no? Dicevo, va bene, ma chi li tira sti cocchi?
0: Ma
1: sei una curiosità, ho capito, ma le sai che... C'ho delle pretese di chiuse comiche, no? Aspetta, un minuto! Ne un'altra! Forse non lo sapevate, ma... Per scattare le foto di Google Street View ad, sì, Abu Dhabi,
0: sì,
1: si usano i cammelli. Aspetta! Beh, mia mamma ancora non ha imparato a fare le foto con lo smartphone e ad Abu Dhabi le fanno i cammelli! No, perché se no lo chiudeva lui, capito?
0: Ma non ci sarei mai arrivato. Ma che scherzi.
1: Comunque non si può lavorare così, eh.
0: Credo anch'io, credo.
1: No,
0: anch'io.
2: Belli Svegli. Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Ultimi giorni di saldi da Mondo Camerette. Solo fino a domenica con i Summer Days ottieni fino al 70% di sconto sulla tua cameretta su misura. Blocca adesso l'offerta e goditi le meritate vacanze. A tutto il resto penseremo insieme al tuo rientro. Ti aspettiamo a Busnago, Parabiago e San Giuliano Milanese per progettare con gli specialisti delle camerette su misura quella perfetta per te.
2: Mondo Camerette, quello che vuoi tu. Ragazzi felici, genitori.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Ci hanno detto di non dire
5: offerta pazzesca,
6: di non dire irripetibile
4: e soprattutto di non dire
5: incredibile.
1: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
4: E in più 1000 euro di carburante, inclusi.
6: Incredibile!
4: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
7: Autorigoldi!
1: A Milano dal 1906.
8: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
9: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
10: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo. Conviene per davvero.
1: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
11: Il 19 luglio dalle 15 alle 20 al centro commerciale Fiordaliso il tuo shopping vale di più. Ricevi 20 euro in omaggio acquistando una gift card da 60 euro. L'iniziativa è riservata agli iscritti Fiorda Club. Scopri tutti i dettagli e consulta il regolamento completo su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico come te.
12: Ciao Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive...
13: Ciao Marta, questo è il momento giusto. Da Stellantis and You Milano sono arrivati i Summer Sales su usato e chilometri zero. Fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
12: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento.
13: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Bimercate. Scopri di più su stellantisandyou.com.
14: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
15: Allora mandiamo un po' di saluti fino a Cassano Magnago questa mattina, da dove ci ascolta Luca. C'è anche invece Mirko che è sintonizzato dalla provincia di Como, esattamente da Cantù. Grazie per essere con noi. Intanto arriva il disco più recente di Alok e Khalid, si chiama Dive Into Me.
0: From disco to disco weekend.

0: canzone ovviamente era quella di Martin Solveig e Salif Keita, si chiamava Madan, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, la prima parte che si chiude qui, per cui grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi, per il resto della mattinata c'è il nostro Roby Mistretta, per quel che riguarda me invece si ritorna domattina come sempre dalle 6.
1: Disco Radio,
2: From Disco to Disco Weekend.
3: Grazie Fabri, le 10 in punto.
1: Disco.
3: Iniziamo così la seconda delle quattro parti del From Disco to Disco Weekend, l'appuntamento che ci accompagna sempre il sabato e la domenica qui su Disco Radio. Questa mattina siete con me, ciao a tutti, sono Roby Mistretta, prontissimo per accompagnarvi in questa mattina anche abbastanza freschina, causa i grandi temporali e grandinate di ieri sera. Tutto a posto là fuori, fatemelo sapere, 3938 100 3000. Noi iniziamo subito con una bella novità, Danceteria, c'è Madonna.

Sunset Ria. Chissà se la farà questa sera, perché anche lei ci sarà alla finale dei mondiali Argentina-Spagna. Più che una finale mondiale, sembra un grandissimo concerto, che il calcio quasi in secondo piano, perché prima della partita si esibiranno Post Malone, Robbie Williams, Laura Pausini, arriverà Tom Cruise con una esibizione, diciamo, ancora tutta da scoprire. Poi durante l'intervallo Shakira, Madonna che abbiamo appena ascoltato, Justin Bieber, BTS, ma che è un concerto, una partita di calcio. Boh, vedremo stasera, adesso c'è anche Draco.

0: diciamo la grandinata di ieri sera, il maltempo, concerto di Bad Bunny interrotto. Abbiamo già parlato dei mondiali, quindi veniamo a voi. Come trascorrete questa domenica? Dove vi porta questa giornata? Cosa farete? Da dove ci ascoltate? Dai 3938103000, tra poco vi porto io, ma nel 1998.
1: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu!

0: Ciao Sara.
1: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
2: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
1: Wow, e i costi?
2: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
3: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
4: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
5: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
7: Oh, hai cambiato auto?
8: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
7: Ci vado anch'io.
8: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
9: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. Comprooro.it.
11: Garage Flex, buongiorno.
12: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
11: Che veicolo?
12: Un due posti.
11: Ok.
12: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
11: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
12: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
11: Mi sta un po' confondendo.
12: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
13: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
14: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
15: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
16: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
17: Saldi Globo. Conviene per davvero.
18: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
19: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
18: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
19: Qualche esempio?
18: Fiat Pandina da 12.490 euro.
19: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
18: Peugeot 208 da 17.990.
19: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
18: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
19: Info su denicar.it.
20: Disco Radio.
21: Mando un abbraccio a Stefano di Voghera che oggi ha una giornata impegnativa fino a questa sera e nei campi a tagliare l'erba col trattore. E allora ti serve la colonna sonora giusta. Arriva

0: è il sottoscritto. Ciao a tutti, sono Roby Bistretta, vi accompagno fino alle 14 in questo appuntamento che si chiama From Disco to Disco Weekend. Spesso noi di Disco Radio cerchiamo di accompagnarvi e mettervi un po' di buon umore, anche perché dicono che da adulti non si ride più, o meglio si ride poco, ma pochissime volte al giorno, quasi niente. Allora facciamo una cosa, cerchiamo di mettere il buon umore, anzi pensateci voi. 393 800 3000, c'è qualcuno che ci fa ridere?
1: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi!
2: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo di Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita via Andrata Vicolungo.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
0: Da bambini ridiamo sempre, da adulti dicono che si rida pochissimo, quasi niente. Sentite i bambini che belli. Vai così. E allora fateci ridere. Voi avete un aneddoto divertente, una barzelletta, un colmo, insomma, fateci ridere in questa mattinata al 393 800 3000.
6: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: D.O.D. Daniel O'Donnell su Disco Radio nella seconda parte del From Disco to Disco Weekend era Closure. Fino alle 14 siete con me e stiamo scoprendo anche una cosa abbastanza triste, cioè da adulti non ridiamo quasi più.
1: Buongiorno, buongiorno. Lo dico io perché c'è poco da ridere. Vai, da adulti, dicelo. Quando di domenica la moglie ti obbliga ad andare al centro commerciale, capisci perché si ride, non si ride più.
0: Ma lei ride.
1: Ciao ciao, buona domenica. Salutate un po'.
2: Ciao.
0: Ma no, l'hai detto tra l'altro davanti a lei, davanti a tua moglie. Però secondo me lei ride, ti porta, perché vuole vedere la tua reazione. Cioè almeno rido un po' la domenica mattina. Guardalo là tutto incazzato anche oggi. Dai, passate una buonissima domenica mattina, una buona giornata. Sì, c'è uno studio che rivela che da piccoli, da bambini, ridiamo circa 300 volte al giorno. Senti che belli. Ma la risata è contagiosa. Dai, speriamo di averla strappata a qualcuno questa risata. Mentre da adulti la cosa diventa un po' più triste. Certo, diventiamo molto più consapevoli, abbiamo più preoccupazioni, più filtri. Abbiamo magari anche un po' di timore, di vergogna a farci vedere mentre ridiamo. E quindi niente, da 300 volte al giorno da bambini a 15 volte se ci va bene da adulti. Guardate che sono veramente poche. Ma c'è un'altra cosa che proverà a strapparvi una risata questa mattina. Sono andato a cercare perché c'è la barzelletta più divertente del mondo. Ci hanno capito qual è la barzelletta che fa veramente ridere tutti. Preparate i fazzoletti per asciugare le lacrime, ma dalla gioia. Pronti?
3: Due cacciatori sono nel bosco quando uno di loro cade a terra. Questi non sembra respirare e i suoi occhi sono assenti. L'amico chiama immediatamente i soccorsi al telefono. Urla: il mio amico è morto, che posso fare? Cerchi di calmarsi. L'aiuto io, gli risponde l'operatore. Prima di tutto si assicuri che il suo amico sia realmente morto. Un attimo di silenzio, poi si sente un colpo di fucile. Ok, e adesso?
0: Beh, allora, non è che sia quella più divertente del mondo, anche se una piccola risatina me l'ha strappata. Ma so che là fuori c'è chi può far di meglio, questi facce ride questa mattina. Strappateci voi una bella risata. Avete un aneddoto divertente della vostra vita, magari contenuto in un piccolo vocale. Avete un colmo, una piccola barzelletta, così superiamo magari le 15 volte che dicono gli scienziati. Dai, il tutto al 393 800 3000. Aspettiamo i vostri messaggi. Facce ride. Intanto ogni estate ha i suoi momenti epici e quest'anno il tuo potrebbe essere la consegna delle chiavi di una nuova auto. Da Autorigol di Volkswagen Milano, la tua prima Volkswagen è la nuova Polo Young, tua da 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. La tua era Volkswagen inizia da Autorigoldi Volkswagen Milano. Sedi orari sul sito autorigoldi.it. Autorigoldi a Milano dal 1906.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: sigarette più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. Comprooroodoro.it.
4: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
5: Cosa?
4: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
5: Ma arriva per le vacanze?
4: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
6: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
7: Vieni a scoprirla da Stellantis in Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
8: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
9: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
10: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
11: Saldi Globo. Conviene per davvero.
12: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
13: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuokilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuokilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi. Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, iltuokilometrozero.com.
14: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
15: A volte non sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomel la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomel.it. Cupra, drive another way.
16: Da adulti non si ride, e allora facce ride, vai!
17: Sapete cosa fanno 8 cani in mare? Il canotto!
16: Dai, questa carina, Antonio, vi è piaciuta, ma so che potete fare di meglio. Facce ride questa mattina al 393 800 3000.
0: From disco to disco weekend. I can't.

0: I Medusa su Disco Radio nella nostra domenica mattina. Ancora ciao a tutti, siete con me Roby Mistretter, I Don't Wanna Go Home. Ma noi vogliamo ridere questa mattina, perché abbiamo scoperto prima che da bambini ridiamo circa 300 volte al giorno, da adulti se ci va bene 15. Allora facci ridere, strappaci una risata adesso, così, se volete tappate le orecchie ai bambini, perché
1: una maestra dice ai suoi alunni: ditemi un nome di una palla pelosa. Salta su Francesco e dice: la pesca. Bravo, la pesca è una palla pelosa. Salta su Luca e dice: il kiwi. Dai, sì, il kiwi può andare, è una palla pelosa. Salta su Pierino e dice: le palle di Natale. Ma come, Pierino? Le palle di Natale pelose non le ho mai viste. Natale, vieni qua.
0: Con le 11. Disco Radio. Vabbè. Scusate, ma questo ha fatto molto. Mi ha sorpreso quando l'ho ascoltato. No, no, dai, non è possibile. Perché poi le barzellette hanno anche quel sottile, diciamo, quella linea sottile tra la volgarità e una cosa divertente. Ci è piaciuta così. Dai, passiamo all'innocenza. Vai, sentiamo.
2: Lo sai cosa fa un lupo quando sbaglia strada? Fa la pressione a
0: Brava.
2: Ciao, sono Virginia. Ho 6 anni. Il 20 novembre ne faccio 7.
0: Tesoro, a novembre allora ti farò gli auguri.

mattina ci state facendo ridere, voi continuate a farlo al 3938103000, magari avete anche una risata particolare, fatela perché è contagiosa. Tipo questa, vai. A me fa sempre ridere. Dai che arriva.

0: domenica mattina su Disco Radio, grazie ai vostri messaggi che sono e stanno arrivando al 393-800-3000. Intanto era Lady Gaga di Age of Glory. Io sono Roby Mistretta, qui nella seconda parte del Front Disco to Disco Weekend fino alle 14. Perché ci state facendo ridere? Perché prima abbiamo scoperto che da piccoli ridiamo circa 300 volte al giorno, poi da adulti, se ci va bene, 15. E allora strappiamo una risata stamattina.
1: Allora, è Halloween.
0: Ok.
1: Un bambino si veste con un foglio e il papà le dice: perché ti sei vestito con un foglio? È il bambino: è la mia pagella.
0: Ci sta, molto bella. Dai, tra pochissimo anche un bel Rhythmic History dal 95.
2: Il 19 luglio dalle 15 alle 20 al centro commerciale Fiordaliso il tuo shopping vale di più. Ricevi 20

0: euro in omaggio acquistando una gift card da 60 euro. L'iniziativa è riservata agli iscritti Fior da Club. Scopri tutti i dettagli e consulta il regolamento completo su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico come te.
1: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
2: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
3: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare. Fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi. Come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
4: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
8: Concessionaria Lazzari. A Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
9: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
10: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
11: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
10: Saldi Globo. Conviene per davvero.
12: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
13: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
12: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
13: Qualche esempio?
12: Fiat Pandina da 12.490 euro.
13: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
12: Peugeot 208 da 17.990.
13: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
12: Jeep Avenger benzina da 19.990.
13: Info su denicar.it.
14: Ciao Sara.
15: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
14: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
15: Wow, e i costi?
14: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
16: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
17: Disco Radio.
18: Il buon umore questa mattina è arrivato grazie ai vostri messaggi che ci hanno strappato un bel sorriso. Noi proviamo a mettervi di buon umore con le canzoni. Adesso dal 95 c'è Missing. Rhythmic.

0: casa. Ma non erano persone. No, non erano persone. Erano altri tipi di vicini che scopriamo tra pochissimo.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
0: Il rumore di questi vicini particolari ha reso possibile uno sfratto. Tra poco scopriamo di cosa si tratta, ma a proposito di rumori fastidiosi, qual è quello che non sopporti? Quello che ti fa caponare la pelle, tipo il gesso sulla lavagna? E il tuo? 393 800 3000.
4: Radio, from disco to disco weekend.

0: Alla fine Up and Down, Venga Boys dal 1998, ritrovata nella domenica mattina qui su Disco Radio. Domattina che sta per diventare orario di pranzo, poi pomeriggio. La costante, il From Disco to Disco Weekend. Attenzione, andiamo vicino a Piacenza, più precisamente a Rottofreno, perché lì sono stati sfrattati dei vicini un po' particolari per dei rumori molesti. Spesso i vicini di casa ci danno fastidio, magari sai, quelli che soprattutto la domenica mattina magari iniziano a trapanare, puliscono, fanno, ma questi vicini di casa erano un po' particolari perché non sono degli umani e non abitavano neanche in una casa, ma in un piccolo stagno vicino a delle abitazioni, ed erano dei simpatici rospi che però per il loro rumore sono stati sfrattati e portati altrove. Cioè, giusto per farvi capire, il rumore dei rospi è questo qua. Ecco, tutto il giorno forse inizia a dare un po' fastidio, anche quando iniziano a essere tanti. Cioè, capisci che inizia a dare un po' fastidio. Rumore assordante, quindi la cittadinanza ha chiesto se potevano essere spostati da un'altra parte. Il comune ha detto ok e quindi niente, sono stati sfrattati questi piccoli rospetti dallo stagno perché con il loro verso disturbavano troppo. Ma parliamo di rumori che danno fastidio, quelli che ti fanno accapponare la pelle, quelli che ti dici mamma mia quando sento quella cosa non la sopporto. Qual è il tuo? 393 800 3000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca,
3: di non dire irripetibile
2: e soprattutto di non dire
4: incredibile.
3: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
2: E in più 1000 euro di carburante, inclusi.
3: Incredibile!
2: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
5: Autorigoldi!
3: A Milano dal 1906.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
8: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
9: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tan fisso 5,99, TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
10: Ultimi giorni di saldi da Mondo Camerette. Solo fino a domenica con i Summer Days ottieni fino al 70% di sconto sulla tua cameretta su misura. Blocca adesso l'offerta e goditi le meritate vacanze. A tutto il resto penseremo insieme al tuo rientro. Ti aspettiamo a Busnago, Parabiago e San Giuliano Milanese per progettare con gli specialisti delle camerette su misura quella perfetta per te.
11: Mondo Camerette, quello che vuoi tu. Ragazzi felici, genitori di più.
12: 3, 2, 1. Via ai Summer Gold Days di Auto Ghinzani Bergamo. Solo a luglio, tre occasioni d'oro. Peugeot 208 da soli 14.900 euro. Citroen C3 da 13.900 euro. E EMC6 da 16.900 euro con formula full drive. Tre modelli, tre occasioni incredibili. Ma solo fino al 31 luglio. Corri da Auto Ghinzani Bergamo. Scegli la tua nuova auto e approfitta dei Summer Gold Days. Prezzi shock solo a luglio da Auto Ghinzani Bergamo. Cittadella dell'auto. Ti aspettiamo a Bergamo e Treviglio.
13: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
14: Ciao Disco Radio, io non sopporto il ronzio delle zanzare, che fastidio. Ciao, sono Thomas.
15: Ciao Thomas, soprattutto di notte quando ti vengono vicino all'orecchio inizia a sentire zzz, zzz. Quello dà veramente fastidio.

0: dalle dolci e piacevole note di J.O. Super Disco del 2009, ritrovato in questa domenica mattina su Disco Radio, ai rumori sgradevoli, perché prima abbiamo scoperto che in provincia di Piacenza dei rospi sono stati sfrattati perché con il loro rumorino davano fastidio. Ma quello che dà proprio fastidio a te qual è?
1: Ciao Disco Radio,
0: ciao.
1: Sono Ilaria da Trecate.
0: Ciao Ila.
1: Il rumore più brutto per me è la maestra quando ti sgrida.
0: Ma...
1: ciao.
0: Ma Ila, allora questo vuol dire che la maestra ti sgrida spesso o sbaglio? Intanto mezzogiorno quasi. Io sono Roby Bistretta, qui fino alle 14, anzi manca un minutino a mezzogiorno. Ilaria, se la senti gridare così spesso non va bene.
2: Ciao, sono un papà di Ilaria da Trecate.
0: Ecco,
2: il rumore
0: papà,
2: più brutto è quando avevamo i nostri vicini di casa, quelli sopra, che stridevano con le sedie in qualsiasi momento, in qualsiasi...
0: E di due feltrini.
2: Ogni volta che uno strideva di sotto, loro stridevano di sopra.
0: Cosa? Poi iniziava la gara, chi faceva più casino, e lì niente, fastidio tutto il giorno. Torniamo ai suoni belli, quelli che ci mettono di buon umore. Arriva Peggy Goo.

0: Woman, Peggy Goo, novità delle 12 qua su Disco Radio. Salutiamo anche tutti gli amici che stanno per andare a pranzare. A proposito di rumori che danno fastidio, attenzione a non sfregare la forchetta sul piatto, perché quello è uno dei rumori più fastidiosi al mondo, dicono.
1: A me quello che dà fastidio, ma proprio tanto, tanto, tanto,
0: tanto,
1: è quando uno mangia e si sente il rumore del cibo che sta mangiando. È una cosa che proprio
0: fa un po' schifo,
1: mi crea un disturbo pazzesco. Potrei non mangiare più. Ciao Antonietta.
0: Antonietta, anche questo rientra tra i rumori più fastidiosi del mondo, oltre anche alla goccina che cade.

0: Domenica mattina abbiamo parlato di rumori che danno fastidio, citando anche quelli più fastidiosi del mondo, tra i quali ci sono la masticazione rumorosa, goccia che cade, forchetta sul piatto, unghie sulla lavagna. Io aggiungerei quello che mi dà fastidio quando c'è una copertina magari un po' ruvida, che mamma, con le unghie che ci vi sopra mi fa venire i brividi. Ma quello più fastidioso del mondo, amici, è il pianto di un bambino tra i 2 e i 4 anni.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
2: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
4: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Hambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Hambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
5: Hambù, mi piaci tu.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla,
8: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
6: Noi 1000!
8: A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Autorigoldi!
10: A Milano dal 1906.
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
12: Garage Flex, buongiorno.
13: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
12: Che veicolo?
13: Un due posti.
12: Ok.
13: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
12: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
13: Sì, ma più avanti potrei...

0: prendere un SUV elettrico?
1: Mi sta un po' confondendo.
0: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
2: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
3: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati, i prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
6: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
7: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
8: Da Denicar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
7: EMC,
8: SUV, van e fuoristrada.
7: Photon,
8: i solidi pick-up.
7: Maxus,
8: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
7: Shangan,
8: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
9: Disco Radio.
10: Basta, archiviamo tutti i rumori fastidiosi per dare spazio a quelli piacevoli. Sonorità che ci sbloccano ricordi. Dal 92 tornano gli Snap con Rhythm is a Dancer.
11: Rhythmic History.

0: is my music. Music.
1: Disco Radio.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: nella domenica mattina su Disco Radio. Domenica mattina che ormai sta volgendo verso il pomeriggio, 12:30 in questo istante, momento anche del pranzo. Magari tanti di voi lo stanno facendo anche all'aperto, e quindi dove state andando? Dove pranzate? Cosa fate oggi? Dai, condividetelo con noi al 393 800 3000.
1: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi!
2: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo di Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
3: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: Promo.
5: Welcome to the party!
4: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: E questa domenica magari qualcuno di voi ne sta approfittando per andare a Gardaland, e proprio oggi il parco divertimenti compie gli anni. Allora qual è l'attrazione che ti piace o che ti piaceva di più e che magari rivorresti? 393 800 3000.
4: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: diretta da David Guetta nella seconda parte del Frondisco to Disco Weekend. Fino alle 14 siete come Roby Mistretta e chissà se Beberex e David Guetta sono mandati a Gardaland. A me è capitato a volte, quelle volte in cui sono andato, di magari trovare i cosiddetti VIP, sai, anche con il cappellino, che però cercano anche loro di andare a divertirsi. Tutto questo perché proprio oggi, 19 luglio, Gardaland compie gli anni, ne fa 51 quest'anno. Il parco inaugurato nel 1975 dall'imprenditore Livio Furini, poi con altre persone, però lui, catturato dalla bellezza e dalla magia di Disneyland, ha voluto replicare, diciamo, tutto quello sul lago di Garda, portandolo ad essere uno dei parchi più importanti d'Italia, ma anche riconosciuti in tutto il mondo. Investimento iniziale di 200 milioni di lire, e da lì è partita una grandissima storia. Pensate, i primi biglietti d'ingresso costavano 1750 lire, cioè non euro. Oggi costano un po' di più, e comunque Gardaland ha attraversato varie ere, vari momenti con attrazioni storiche che però non ci sono più, e ci piange un po' il cuore quando magari pensiamo alla Valle del Re, costruita nell'87 e nel 2007 è stata poi smantellata per dare il passo a Ramses, che anche quello non c'è più. Ecco, quelli per me erano gli egizi, mi piacevano un sacco. I corsari, che non ci sono più, quelli io li chiamavo i pirati. Poi il safari africano, il vecchio e caro Top Spin, Icarus, insomma tantissime attrazioni che hanno fatto parte anche della nostra infanzia e adolescenza. Adesso se andiamo nel parco non ci sono più, c'è chi si lamenta del fatto che non ci siano più queste diciamo attrazioni pazzesche, però tutti gli anni un giretto in una Gardaland si fa. Non so se siete dell'idea o se lo fate anche voi, magari se lo fate in questa domenica. Ma a proposito di attrazioni di Gardaland, qual è quella che vi ha sempre attratto di più? Tu dici: io vado a Gardaland e faccio, nel mio caso, Colorado Boat, mi piace un sacco. E la vostra qual è? Magari anche quella che c'era e non c'è più e vi manca tanto. Dai, raccontatecelo al 393 800 3000. Intanto, cerchi un'auto usata che sia come nuova? Resicar Store ha la soluzione: auto usate selezionate con 5 anni di garanzia. Sì, hai capito bene, 5 anni di garanzia, qualità, affidabilità e prestazioni garantite per 5 lunghi anni solo da Resicar Store. E non accontentarti, la tua prossima nuova auto usata è pronta. Visita subito il Resicar Store per non perdere le imbattibili offerte con sconti fino a 6.000 euro. Scopri subito la sede più vicina a te sul sito grupporesicar.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal

0: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuokilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuokilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi. Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa. Scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, iltuokilometrozero.com.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
4: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu!
5: Ultimi giorni di saldi da Mondo Camerette. Solo fino a domenica con i Summer Days ottieni fino al 70% di sconto sulla tua cameretta su misura. Blocca adesso l'offerta e goditi le meritate vacanze. A tutto il resto penseremo insieme al tuo rientro. Ti aspettiamo a Busnago, Parabiago e San Giuliano Milanese per progettare con gli specialisti delle camerette su misura quella perfetta per te.
6: Mondo Camerette, quello che vuoi tu. Ragazzi felici, genitori.
7: Non sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomel la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomel.it. Cupra, drive another way.

portati alle 13. Apriamo così l'ultima ora che passiamo insieme in questa domenica. Ciao a tutti, sono Robby Mistretta, qui fino alle 14. Abbiamo parlato anche di Gardaland perché proprio oggi compie 51 anni e Veronica dice: io adoravo i pirati, come li definivo anch'io, i corsari. Poi fa da quando li hanno modificati, mi piace mica tanto, piace più neanche ai bambini, perché le attrazioni sono cambiate parecchio, anche a tanti fan ho visto che insomma non sono piaciuti più di tanto. Adesso andiamo verso il futuro, la novità si chiama Ocean House.

0: ascoltando da una casa sull'oceano, ma questi amici non se la passano male, eh?
1: Ciao, io e la mia compagna siamo in barca al lago di Viverone. Abbiamo già fatto aperitivo, tra poco si mangia. Bravi. E volevo dirti che la moto l'ho messa in dima, se ti ricordi. Ciao Fabrizio Viverone.
0: Fabri, ricordo, ci siamo sentiti un paio di settimane fa con la tua moto. Ricordo che il proprietario precedente aveva segato il telaio, tu la stavi sistemando e sono contento che tu ci sia riuscito. Adesso arriva anche Ellie Goulding.

0: 3000 tra pochissimo, viaggettino nel 98, ok?
1: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
2: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
1: EMC,
2: SUV, van e fuoristrada,
1: Foton,
2: i solidi pick-up,
1: Maxus,
2: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
1: Shangan,
2: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
3: Vieni in Ambu a gustare il fuori menù Pole Position. Ambu è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
4: Ambu, mi piaci tu! Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
5: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
6: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
8: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati, i prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
9: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le

0: Quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Garage Flex, buongiorno.
3: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
2: Che veicolo?
3: Un due posti.
2: Ok.
3: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
2: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
3: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
2: Mi sta un po' confondendo.
3: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
4: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
5: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
6: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
2: Cosa?
6: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Ma arriva per le vacanze?
6: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
7: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
8: Vieni a scoprirla da Stellantis in Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
9: Disco Radio. È arrivato il momento di fare un bel viaggetto nel 1998. Ci prende per mano la regina della dance degli anni 90. Stiamo parlando di Alexia Chad, Music I Like.

0: Papà per la terza volta nelle ultime ore, papà con un bellissimo bimbo con la nuova compagna. Intanto mi state raccontando la vostra domenica. Monica sta preparando il pesto col basilico dell'orto che aspetta il marito, mentre aspetta il marito che ritorna da una trasferta in Germania con la fanfara di Lecco. Poi
1: un saluto da Graziano Davaglio.
0: Graziano,
1: ho mandato
0: una
1: piccola grigliata tra amici, una quindicina, ma stiamo da Dio.
0: Pochi mica, tanto 15, insomma, c'è un po' di carne da mettere al fuoco, eh.
2: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi!
3: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo di Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita via Andrata Vicolungo.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: È il giorno della partita di tuo figlio, ma la sua orticaria torna a farsi sentire? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla vostra giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
7: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
0: E come ogni domenica, cosa facciamo ogni domenica? Recuperiamo tutte le notizie che probabilmente vi siete persi negli ultimi giorni, perché ce ne sono sempre tantissime. Siamo spesso distratti, allora tra pochissimo le recuperiamo tutte insieme. Subito c'è anche

0: limoncellino così adesso, alle 13.44, ci sta bello fresco, magari digestivo perché appena finito il pranzo della domenica. State ascoltando Disco Radio, la seconda parte del From Disco to Disco Weekend che sta andando verso la sua conclusione, ma prima dobbiamo recuperare tutte le notizie che probabilmente vi siete persi durante il corso di questa settimana. Tipo Ultimo, lo sappiamo che ha fatto questo concerto da record nelle scorse settimane a Tor Vergata, e tac, ci sono già i cimeli in vendita sui vari siti, si possono trovare in giro per internet, pass e cartelloni a 500 euro. C'è chi è disposto a comprare, dice no, ha fatto la storia, quindi li voglio assolutamente. Sempre restando nella musica, Rihanna che fa impazzire e sognare i fan dopo la sorpresa e l'esibizione durante il concerto di Jay-Z, e dicono dai, speriamo che torni, un po' di anni che manca Rihanna, insomma. Poi ci serve secondo me anche una nuova sigla per Temptation Island, quindi Rihanna, dai, è già fatta, hai già la CIA per i prossimi anni. Infine, in Italia circa il 40% degli studenti non raggiunge le competenze basi in matematica, ma dato che siamo nel 2026 e le competenze cambiano e si aggiornano, stanno migliorando quelle in inglese e nel digitale. Tutte queste erano le notizie che probabilmente vi eravate persi questa settimana. Intanto cerchi un'auto usata che sia come nuova, Resi Car Store ha la soluzione. Auto usate selezionate con 5 anni di garanzia. Sì, hai capito bene, 5 anni di garanzia, qualità, affidabilità e prestazioni garantite per 5 lunghi anni. Solo da Resi Car Store, non accontentarti. La tua prossima nuova auto usata è pronta e visita subito i Resi Car Store per non perdere le imbattibili offerte con sconti fino a 6.000 euro. Scopri la sede più vicina a te sul sito grupporesicar.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
4: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, iltuochilometrozero.com.
3: Ultimi giorni di saldi da Mondo Camerette. Solo fino a domenica con i Summer Days ottieni fino al 70% di sconto sulla tua cameretta su misura. Blocca adesso l'offerta e goditi le meritate vacanze. A tutto il resto penseremo insieme al tuo rientro. Ti aspettiamo a Busnago, Parabiago e San Giuliano Milanese per progettare con gli specialisti delle camerette su misura quella perfetta per te.
5: Mondo Camerette, quello che vuoi tu. Ragazzi felici, genitori di più.
6: Ciao Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive...
7: Ciao Marta, questo è il momento giusto. Da Stellantis and You Milano sono arrivati i Summer Sales su usato e chilometri zero. Fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
6: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento.
7: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Bimercate. Scopri di più su stellantisandyou.com.
8: Dai che tra pochissimo inizia la terza parte del From Disco to Disco Weekend, quella del pomeriggio, quella che accompagna anche tanti magari in piscina a divertirsi. Sta per arrivare alla Valle Guidi, prima altri hit senza interruzioni. Ripartiamo da Bob Sinclair e Kisa.
0: From Disco to Disco Weekend.

0: Vale, sei pronta? Sei pronta? Tocca a noi. Anzi, non tocca a noi, tocca a te adesso. Sono quasi le due, tocca a Valentina.
1: Sono arrivata, quindi facciamo partire ufficialmente la terza parte del Frodisco Tudisco Weekend.
0: Inizia alle due, sei ancora ospite della tua
1: trasmissione, pensa a te.
0: Della tua, però, che però è tua. Che però
1: è vero, ma perché ieri sera ho fatto tardi, anzi, fammi ringraziare gli amici di Canneto Pavese, è stato un super disco Radio Party, grazie a tutti quelli che c'erano. Poi nel corso, insomma, di questi giorni vi spoileriamo cosa faremo la prossima settimana. Le due? Ah, quasi, mi freghi qualche minuto oggi, caro Robin.
0: No, perché
1: Mistretta.
0: Volevo farti fare i saluti lunghi, puoi salutare tutti quelli che c'erano. Salutiamo Mario. Sicuramente un Mario c'era.
1: Sicuramente un'Anna, una Margherita, una Anna?
0: Anna l'hai già detto doppio, c'erano due Anne ieri sera. No, se eravate al disco Radio Party, a questo punto vi salutiamo. 3938103000, fatevi di avanti, palesatevi.
1: Soprattutto chi c'è all'ascolto in questo istante, dai, il vostro nome e da dove ci state ascoltando. 3938103000, la novità, Just a Little. Ciao!
0: Ciao.

Il nuovo di Just Stay, c'è Just a Little su Disco Radio, un minuto dopo le 14, così facciamo partire le nostre 4 ore insieme. Ufficialmente dentro nella terza parte del From Disco to Disco Weekend. Buona domenica, 19 di luglio, ragazzi. Molti di voi, lo so, sono già partiti per le vacanze, oppure ne hanno approfittato in questo fine settimana per fare una toccatina al mare, al lago, in montagna. Molti, tantissimi, quelli che scappano dalla città perché, oh, fa caldo, ragazzi. Lo so che l'abbiamo detto in mille modi, in 100 salse, ma questo è. Io sono Valentina Guidi, il mio compito è quello di accompagnarvi lungo queste 4 ore e voi dall'altra parte, se avete voglia, al 393 800 3000 potete raccontarci come sta andando il vostro fine settimana. Dove siete e da dove ci ascoltate? Fine settimana dedicato ovviamente anche a tutti quelli che lavorano, vi mandiamo un abbraccione virtuale. La prossima, Alok Khalid, Dive Into Me.

0: salutiamo i nostri amici sulle note di Pitbull e Fireball. Ad esempio Stefano da Cermenate oggi si gode il suo meritato riposo. E poi c'è la Patti, ti posso chiamare così Patrizia, che si trova alla colma di Sormano, 25 gradi in un posto meraviglioso. Goditi il fresco anche per noi, tra poco un disco dance storico dal 2000.
1: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
2: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
1: Qualche esempio?
2: Fiat Pandina da 12.490 euro.
1: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
2: Peugeot 208 da 17.990.
1: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
2: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
1: Info su denicar.it.
3: Ciao Sara.
4: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
5: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
4: Wow, e i costi?
5: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
6: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
7: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
8: Oh, hai cambiato auto?
9: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
8: Ci vado anch'io.
9: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Pierbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
10: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
11: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it.
12: Autorigoldi!
11: A Milano dal 1906.
13: Il 19 luglio dalle 15 alle 20 al centro commerciale Fiordaliso il tuo shopping vale di più. Ricevi 20 euro in omaggio acquistando una gift card da 60 euro. L'iniziativa è riservata agli iscritti Fiorda Club. Scopri tutti i dettagli e consulta il regolamento completo su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico come te.
14: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
15: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
16: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
17: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
18: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
19: Cosa?
18: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
19: Ma arriva per le vacanze?
18: Certo, è già

0: Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
1: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
2: Vieni a scoprirla da Stellantis in Umilano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
3: Disco Radio. Possiamo dire che la Brianza c'è. Allora salutiamo Giusy, Martina, Giulia, Massi, Ale e Lillo, un pelosotto meraviglioso. La sera del ritmo tutta per voi. Mauro Picotto, c'è cioè...

0: torna su Disco Radio Bruno Mars. Insomma, che voce, ragazzi. È tornato a Milano, a San Siro, riempiendo quello stadio lì negli scorsi giorni per un super concerto che molti tra di voi hanno visto, I Just Midnight, su Disco Radio. 14 e 30 minuti, ragazzi, in la nostra domenica insieme. Ce la state raccontando voi al 393 800 3000. Dove siete? Dove vi stiamo accompagnando?
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su Coca-Cola.it.
2: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99€. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
0: La nostra domenica insieme, appena entrati nel pomeriggio su Disco Radio, alle 14.30, 2 e mezza, insomma, fate voi dove siete e noi vi accompagniamo come sempre, facciamo da colonna sonora con la nostra musica senza interruzione. Si riparte da Love Tonight.

0: Fatti Danzare, in quel caso Preziosa e Marvin ci hanno riportato nel 2003. Sorry Papi e Love Tonight. Abbiamo concluso così il giro delle 4, 43 minuti dopo le 14. Forse non lo sapete, ma tendenzialmente le persone vengono colpite particolarmente dai musicisti. Allora, non proprio dai musicisti, insomma, da qualcuno che ha comunque a che fare con la musica. Uomini e donne trovano più attrazione verso questa tipologia di persone. Ma com'è saltata fuori questa roba qua? Ovviamente tramite una ricerca. I ricercatori appunto hanno condotto un esperimento in cui ai partecipanti venivano mostrati dei volti, 20 di persone del genere opposto e 17 di persone dello stesso genere del partecipante. Per ciascuno dovevano rispondere a una serie di domande, tra le quali alcune su quanto trovassero attraente la persona nella foto e quanto sarebbe piaciuto loro uscirci magari per un appuntamento, no? In più, a metà dei partecipanti venivano anche fatti ascoltare dei brevi brani musicali della durata più o meno di 25 secondi in associazione appunto a ciascun volto, e veniva detto loro che erano stati suonati proprio dalla persona raffigurata nell'immagine che avevano davanti in quel momento. L'altra metà del campione invece non veniva fatto ascoltare niente. Beh, in soldoni, cos'è venuto fuori? Dai risultati è emerso che sia gli uomini che le donne si dicevano più disposti ad uscire per un appuntamento romantico con le persone nelle immagini che erano state descritte come musicista, in quanto presunte autrici dei brani, no? Inoltre le donne, ma non gli uomini, valutavano come più attraenti i volti di coloro che venivano presentati come persone che avessero a che fare con il mondo della musica. Quindi noi siamo fisicamente attratti da chi in qualche modo pratica musica, nelle varie sfaccettature, che sia un DJ, che sia un pianista, che sia un cantante, ecco, giusto per fare qualche esempio. Voi che ne pensate? Saper suonare uno strumento potrebbe rendere una persona più attraente per voi? Dai, 393 800 3000, vogliamo sapere la vostra, vi aspettiamo su Disco Radio. In estate, ogni estate ha i suoi momenti epici, no? E quest'anno il tuo potrebbe essere la consegna delle chiavi di una nuova auto da Autorigol di Volkswagen Milano. La tua prima Volkswagen è la nuova Polo Young, tua da 18.900 euro, chiavi in mano in pronta consegna. La tua era Volkswagen inizia da Autorigol di Volkswagen Milano. Sedi e orari li trovi sul loro sito autorigoldi.it. Autorigoldi a Milano dal 1906.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
3: Non chiamate la solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tanfisso 5,99, TAEG 8,55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
4: 3, 2, 1, via! Ai Summer Gold Days di Auto Ghinzani Bergamo. Solo a luglio, tre occasioni d'oro. Peugeot 208 da soli 14.900 euro. Citroen C3 da 13.900 euro. E EMC6 da 16.900 euro con formula full drive. Tre modelli, tre occasioni incredibili. Ma solo fino al 31 luglio. Corri da Auto Ghinzani Bergamo. Scegli la tua nuova auto e approfitta dei Summer Gold Days. Prezzi shock solo a luglio da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. Ti aspettiamo a Bergamo e Treviglio.
5: Ciao Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive.
6: Ciao Marta, questo è il momento giusto. Da Stellantis New Milano sono arrivati i Summer Sales su usato e chilometri zero. Fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
5: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento.
6: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Vimercate. Scopri di più su stellantisandyou.com.
7: A volte non sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomel la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomel.it. Cupra, drive another way.
8: Abbiamo 4 ore per restare insieme in questo pomeriggio, solitamente ci sentiamo la mattina, oggi funziona così. Sono Valentina Guida, benvenuti su Disco Radio. A quelli che in questo momento accendono la radio, Zerb e Rita Ora, adesso If It's Not Love.

Pictures su Disco Radio, l'ultimo disco che suoniamo per questa prima ora insieme. Buona domenica 19 di luglio, dentro nella terza parte del From Disco to Disco Weekend. La nostra domenica è fatta di musica senza interruzione e anche di voi al 393-800-3000 per dirci come sta andando questo weekend. Le 15 precise. Disco fino alle 18 praticamente siamo insieme, vi accompagno ad un passo dall'aperitivo della domenica per quelli che magari già sono in vacanza, ne hanno approfittato per andare via questo weekend. Ci sta, no? Date le temperature, un assaggino di mare, di montagna, magari in anticipo delle vacanze. Se lo sono presi molti dei nostri ascoltatori. La prossima novità che apre la seconda ora insieme, c'è Madonna.

sembra che il tempo non passi mai, per lei, regina indiscussa del pop. Torna Madonna su Disco Radio alle 3:02, così apriamo la nostra seconda ora insieme con questa bella novità che, se vi piace, potrete andare a votare sul nostro sito discoradio.it. È molto semplice farlo, basta entrare sul sito discoradio.it, cercare la sezione dedicata al Music Club, che è praticamente il laboratorio di musica della radio. Lì potete ascoltare i vostri brani, scegliere quali sono i vostri preferiti e, votandoli ogni settimana, vi potete portare a casa i nostri premi, i nostri gadget e poi super classifica, ovviamente, che decidete voi, la vostra top 5 dentro il nostro appuntamento con Top of the Month ogni fine mese. Adesso 70 years.

0: Era Call Me Maybe su Disco Radio, 15 e 12 minuti nella seconda ora di questo pomeriggio di luglio caldo. Tra poco ci dedichiamo anche alla storia del ritmo. Un disco dance storico è già lì pronto per voi dal 97, non muovetevi.
1: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
2: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
1: EMC,
2: SUV, van e fuoristrada.
1: Foton,
2: i solidi pick-up.
1: Maxus,
2: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
1: Shangan,
2: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
4: Garage Flex, buongiorno.
5: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
4: Che veicolo?
5: Un due posti.
4: Ok.
5: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
4: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
5: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
4: Mi sta un po' confondendo.
5: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
6: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
7: Oh, hai cambiato auto?
8: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
7: Ci vado anch'io.
8: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Perbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
9: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
10: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
11: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
12: Saldi Globo. Conviene per davvero.
13: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
14: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
15: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
16: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
17: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
18: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano.

0: Nome Legnaro e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
1: Il 19 luglio dalle 15 alle 20 al centro commerciale Fiordaliso il tuo shopping vale di più. Ricevi 20 euro in omaggio acquistando una gift card da 60 euro. L'iniziativa è riservata agli iscritti Fiorda Club. Scopri tutti i dettagli e consulta il regolamento completo su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico come te.
2: 3, 2, 1, via ai Summer Gold Days di Auto Ghinzani Bergamo. Solo a luglio, tre occasioni d'oro. Peugeot 208 da soli 14.900 euro. Citroen C3 da 13.900 euro. E EMC6 da 16.900 euro con formula full drive. Tre modelli, tre occasioni incredibili, ma solo fino al 31 luglio. Corri da Auto Ghinzani Bergamo, scegli la tua nuova auto e approfitta dei Summer Gold Days. Prezzi shock, solo a luglio da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. Ti aspettiamo a Bergamo e Treviglio.
3: Disco Radio. 60 minuti di musica al meglio della dance storica tornano ogni sera nell'extended version del Rhythmic History con Alessio Loisi dalla 21 e poi ogni ora un disco dance. 97 adesso, To The Night.
4: Rhythmic History.

0: quelle che abbiamo scelto per questo pomeriggio alle 15:31 minuti. Anche Kungs era This Girl. Momento questo di tirarvi in mezzo, perché è un periodo dell'anno in cui si viaggia, in cui, se si ha la possibilità, insomma, si va in vacanza, e si sa che andare in vacanza è un experience, un'esperienza, per dirlo in italiano, parlando come mangiamo, nuova ogni giorno. L'esperienza passa anche da quello che, insomma, decidiamo di mettere sulla tavola quando siamo in vacanza. Assaggiare quindi qualcosa del posto, mi viene in mente anche andando all'estero, no? Assaggiare le cucine che non sono quelle tradizionali nostre, quindi scegliere i prodotti locali, curiosare anche per quel che riguarda il cibo. E allora vi chiediamo: voi siete tra quelli che quando vanno in vacanza sono un po' metodici, perché hanno dei gusti particolari e quindi non assaggiano, oppure vi piace sperimentare? Diverso ovviamente chi poi ha intolleranze e allergie, non stiamo parlando di quello, stiamo parlando di gusto personale. Siete assaggiatori oppure no? 393 800 3000.
1: Benvenuti a bordo di Vicolungo The Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi!
2: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo The Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo The Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
3: Let's go! Da Mediaworld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta Mediaworld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
4: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it. Are you
5: ready? Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte, del party set live anche di giorno. Disco Radio.
0: L'esperienza di una vacanza passa anche dalla tavola, quindi vi abbiamo chiesto se siete tra quelli che assaggiano cose nuove quando si spostano, oppure siete molto abitudinari. 393 800 3000, John Summit, Shades of

0: Where did you come from, Carnaggio?
1: Vietato star fermi con questa Cotton Eye Joe, che ha chiuso il giro delle 4 senza interruzioni con Rednecks. Ci ha catapultato nel 1994 insieme alla testa gira The Weeknd, Shades of Blue. Praticamente una decina di minuti prima delle 4 vi abbiamo tirato in mezzo per chiedervi se siete tra quelli che quando vanno in vacanza, insomma, amano sperimentare un po' con tutto, ma anche con la cucina, perché è importante, no? Io credo, per viversi a pieno il viaggio, se vai in un posto dove c'è una cucina locale o tipica, insomma, assaggiarla, osare, magari assaggiare nuovi gusti, anche quelli che magari credi non ti piacciono. Ovviamente questa cosa non è possibile per chi è allergico a intolleranze, e abbiamo tirato in mezzo tutti gli altri per chiedere se sono tra quelli un po' schifiltosi, che invece fanno fatica ad assaggiare qualcosa di diverso, oppure quelli che sperimentano ogni volta che vanno in un posto.
2: Ciao Valentina.
1: Ciao
2: Enea il camionaro.
1: Ciao Enea.
2: Beh, d'altronde c'è un detto, paese che vai, usanza che trovi.
1: Vero.
2: Quindi logicamente c'è anche la cucina.
1: Certo.
2: Come usanza.
1: Certo.
2: È logico che devo assaggiare le loro buone pietanze. Ciao.
1: Logico mica tanto, perché ci sono sempre quelli che sono un po' restii, no, ad assaggiare cose che magari sostengono non essere di loro gusto. Perché parliamo di questo? Perché recentemente uno studio inglese ha trovato che le persone disposte a provare cibi nuovi vengono percepiti dagli altri come assolutamente più disinibite e più desiderabili. In pratica piacciono di più, sia come partner romantici che poi sotto le coperte. Il meccanismo ipotizzato dai ricercatori è preciso: la disponibilità a sperimentare a tavola viene letta inconsciamente come un segnale di apertura generale. Chi ha una bassa soglia, dunque, al disgusto per il cibo, tende ad essere percepito come qualcuno con

0: una bassa soglia di disgusto in genere. Cioè, praticamente, se non sei una persona troppo difficile, che dice questo non mi piace, no, quello non l'assaggio, no, quello mi fa schifo, che poi non si dice schifo del cibo in generale. Più curioso, quindi più aperto, meno rigido, non è solo una questione di personalità, è un fatto cognitivo. Prendiamo un comportamento osservabile in un contesto e poi lo usiamo per insomma attaccarci anche delle caratteristiche in contesti completamente diversi. In pratica, ordinare la cosa più strada del menù potrebbe fare più effetto di quanto si pensi. Cioè, se tu prendi una cibaria che magari, che so, mi viene in mente gli insetti, vai in un paese tipo la Thailandia, voi li assaggereste mai? Ecco, ad esempio. 393-800-3000, fateci sapere se siete dei buon gustai assaggiatori. Adesso cerchi un'auto usata che sia come nuova? Resi Car Store ha ovviamente la soluzione per te. Auto usate selezionate con 5 anni di garanzia, sì, hai capito bene, 5 sono gli anni di garanzia. Qualità, affidabilità e prestazioni garantite per 5 lunghi anni solo da Resi Car Store. Quindi non accontentarti, la tua prossima nuova auto usata è già lì, pronta per te. Visita subito i Resi Car Store per non perdere le imbattibili offerte con sconti fino a 6.000 euro. Scopri quindi la sede più vicino a te su grupporesicar.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometrozero.com.
3: Ultimi giorni di saldi da Mondo Camerette. Solo fino a domenica con i Summer Days ottieni fino al 70% di sconto sulla tua cameretta su misura. Blocca adesso l'offerta e goditi le meritate vacanze. A tutto il resto penseremo insieme al tuo rientro. Ti aspettiamo a Busnago, Parabiago e San Giuliano Milanese per progettare con gli specialisti delle camerette su misura quella perfetta per te.
4: Mondo Camerette, quello che vuoi tu. Ragazzi felici, genitori di più.
5: Ciao Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive...
6: Ciao Marta, questo è il momento giusto. Da Stellantis and You Milano sono arrivati i Summer Sales su usato e chilometri zero. Fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
5: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento.
6: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Bimercate. Scopri di più su stellantisandyou.com.
7: Ci siamo ad accompagnarvi anche in questa domenica pomeriggio, una manciata di minuti alle 4. Siete con me, sono Valentina Guidi. C'è la musica senza interruzione del From Disco to Disco Weekend. Adesso abbiamo

l'ultima per questa seconda ora insieme, quella che divide a metà il nostro pomeriggio. Bebrexa insieme a Faithless, era New Religion. Domenica 19 di luglio insieme, che si fa dalle vostre parti, 393-800-3000 per raccontarcelo. Le 4 o le 16 precise di questa domenica pomeriggio, la domenica alle 16 vi immagino ancora in spiaggia, per quelli che ne hanno approfittato per andare via questo weekend, ma anche e soprattutto quelli che hanno già iniziato le proprie ferie. Chi invece rimane in città, magari in questo istante cominciate a programmare cosa fare per un aperitivo, perché fino a mo si moriva di caldo e quindi non si poteva uscire di casa. Dove siete dunque? Adesso Joel Corry, la novità si chiama Whisper.

La facciamo iniziare così la nostra terza ora insieme su Disco Radio. Joel Corry, era Whisper. 16:02, benvenuti ai ritardatari, a quelli che in questo momento hanno acceso la radio in casa, magari in macchina. Dove ve ne state andando e che cosa c'è di bello da fare in questo weekend caldo, almeno qui su Milano? Dalle vostre parti come si sta? Abbiamo scelto anche la prossima, c'è My System.

0: Blè, no? Durante l'inverno abbiamo scongelato ufficialmente per quest'estate Ricky Iglesias, che torna con Duele il Corazon su Disco Radio. Solamente una decina di minuti passati dopo le 4 del pomeriggio, già dobbiamo pensare ad un disco dance storico. Tra poco andiamo insieme nel 2001.
1: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca,
2: di non dire irripetibile
1: e soprattutto di non dire incredibile.
3: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
4: E in più 1000 euro di carburante, inclusi.
2: Incredibile!
4: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
5: Autorigoldi!
3: A Milano dal 1906.
6: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow!

0: la metà.
1: Ma arriva per le vacanze?
0: Certo, è già qui. Con consegne express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
2: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Vieni a scoprirla da Stellantis in Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
4: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
5: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
6: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
5: Qualche esempio?
6: Fiat Pandina da 12.490 euro.
5: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
6: Peugeot 208 da 17.990.
5: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990.
6: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
5: Info su denicar.it.
7: Non chiamate la solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027, tanfisso 5,99 e TAEG 8,55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
9: Oh, hai cambiato auto?
10: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
9: Ci vado anch'io.
10: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Pervinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
11: Disco Radio. Ci siamo, puntualissimi, l'appuntamento con la storia del ritmo torna su Disco Radio, ormai lo sapete, ogni ora riascoltiamo un disco dance storico dal passato. 2001 Gigi D'Agha, Edoardo Bennato, Un giorno credi.

0: Offenbach, abbiamo scelto Cynical su Disco Radio, quella che ci porta fino alle 16.30 della nostra domenica pomeriggio. Non muovetevi da lì, ne stanno arrivando quattro senza interruzione.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Hai pianificato una gita, ma l'orticaria di tuo figlio non dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
5: La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
0: La nostra domenica è insieme, fatta di musica senza interruzione, dentro nella terza parte del From Disco to Disco Weekend. Con me Valentina Guidi fino alle 18. Pronti, ne suoniamo quattro senza interruzione. Purple Disco Machine, adesso Fireworks.
6: From Disco to Disco Weekend.
7: Hi, I'm Purple Disco Machine and you're listening Fireworks on Disco Radio, the bit of the city.

0: weekend, 16:44. Sempre più persone che sento, e a me sembra una cosa molto strana a dire la verità, dicono che per le vacanze hanno chiesto un prestito, dicono che hanno comprato la macchina, hanno chiesto un prestito, ovviamente poi c'è il mutuo, ma non basta così, no? Magari vai sui siti di shopping online e ti dilazioni quello che compri mese per mese. 8 euro al mese per quello, 12 euro al mese per quell'altro, 15 per un'altra roba. Prese una alla volta sembrano cifre piccoline, no? Irrilevanti, ed è proprio qui che nasce il problema del pagamento a rate. Ogni singola spesa sembra sostenibile, ma quando iniziano ad accumularsi diventa poi effettivamente difficile, no, rendersi conto di quanto si stia spendendo davvero. Cioè, questo fatto qua del comprare oggi e pagare poi ha reso tutto più semplice. Pochi secondi, nessuna banca, spesso nessun interesse. Ovviamente non stiamo parlando di spese più grandi, ma di quelle piccoline che si fanno su internet. Un modo di pagare così tranquillo e fluido da diventare quasi invisibile, cioè tu spendi dei soldi che manco ti rendi conto di sta spendendo. Il nostro cervello tende a valutare ogni piccola rata separatamente invece di sommare tutto insieme. Cioè, alla fine tu dici, ma sì, quella roba lì mi è costata 10 euro al mese, lo pago pian pianino, chi se ne frega. È la stessa dinamica degli abbonamenti digitali, no? 5 euro di qui, 10 euro di lì, 20 euro dall'altra parte. Presi singolarmente alla fine sembra poca roba, ma alla fine del mese il conto può sorprendere. Ti trovi poi a fine mese a tirare un po' la corda. Non è solo una questione di attenzione o responsabilità personale, non stiamo parlando di questo, non vogliamo fare le pulci o i conti in tasca a nessuno. È anche il modo in cui oggi è progettato poi il nostro rapporto con il denaro. Quindi vogliamo chiedervi, ragazzi, voi siete tra quelli che... Adesso a me viene in mente, so che non si fa pubblicità, Klarna ad esempio, no? Io ho un sacco di amiche che vanno sui siti, ma qualsiasi, no? Comprano la qualunque, dalla profumeria ai vestiti, all'intimo, cioè ogni cosa la puoi rateizzare e peraltro anche senza spese aggiuntive. Quindi siete tra quelli che quando vedono una cosa dicono, ma sì, la compro, tanto poi... Oggi pago 5 euro, il mese prossimo altri 5, chi se ne frega, ma quelle sono tutte spese che poi si vanno a sommare, no? E a fine mese, poi magari dal conto ti mancano quei 400-500 euro che potevano essere indispensabili, che so, magari per qualcos'altro. 393-800-3000 per dirci voi che tipo di shopping compulsivo avete in questo modo e se siete tra quelli che rateizzano un po' le cose oppure con la testa sulle spalle preferite dire se ho la possibilità di farlo me lo compro e quindi va bene, mi tolgo lo sfizio, se no quando li avrò ci penserò. Vi aspettiamo. Adesso ogni estate ha i suoi momenti epici e quest'anno il tuo potrebbe essere proprio la consegna delle chiavi di una nuova auto. Da Autorigol di Volkswagen Milano, la tua prima Volkswagen è la nuova Polo Young, tua da 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. La tua era Volkswagen inizia proprio da qua, da Autorigoldi Volkswagen Milano. Sedi orari li trovi sul loro sito autorigoldi.it. Autorigoldi a Milano dal 1906.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Concessionaria Lazzari. A Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
4: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu!
5: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027, tan fisso 5,99 e TAEG 8,55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza, in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
6: A volte non sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomo la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomo.it. Cupra, drive another way.
7: 10 minuti e poi chiudiamo anche questa ora insieme. A nostra disposizione però ce n'è un'altra. Fino alle 18 vi accompagno qui su Disco Radio con la musica del From Disco to Disco Weekend. Abbiamo scelto un top DJ, c'è Anima Beautiful.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

apri Fibra, in questo caso era Stelle tra i dischi più amati. 16 e 59 minuti, praticamente tra pochissimo apriamo la nostra ultima ora insieme. Eccoci, le 17. Benvenuti su Disco Radio, a quelli che la radio l'accendono in questo istante. Diciamo che vi accompagno praticamente ad un passo dall'aperitivo della domenica. Presto, per chi magari domani, ahimè, inizia una nuova settimana lavorativa. Ancora troppo presto invece per quelli che si stanno godendo le vacanze. Molti di voi sono già andati mare e montagne, insomma, dove siete. Adesso il nuovo di Peggy Goo.

secca a quelli che stanno approfittando di tutta questa giornata per il meritato relax. Se avete un pochettino di tempo, andate sul nostro sito discoradio.it, entrate nella sezione dedicata al Music Club, che poi non sarebbe nient'altro che il laboratorio di musica della radio. Lì potete ascoltare e scegliere la vostra musica preferita, in pratica quella che vi piace di più. Con un pizzico di fortuna poi ogni settimana vi potete portare a casa i nostri premi, i nostri gadget, anche durante il weekend, per cui provateci. E poi fine mese, come sempre, la nostra super classifica di Top of the Month, in quel caso ci saranno le vostre 5 preferite. Sono Valentina Guidi, ragazzi, abbiamo ancora 60 minuti da condividere, abbiamo già scelto la prossima, c'è Tayo Cruz, Break Your Heart. Now I'm in a-

0: La voce è quella di Leoni su Disco Radio, 5 e un quarto praticamente. Pensiamo già alla storia del ritmo, un disco dance storico, l'abbiamo già preparato dal 93.
1: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
2: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con Nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
3: Ciao Sara.
4: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
3: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
4: Wow, e i costi?
3: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
5: La fai in sopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
2: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
5: Qualche esempio?
2: Fiat Pandina da 12.490 euro.
5: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
2: Peugeot 208 da 17.990.
5: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
2: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
5: Info su denicar.it.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
7: Garage Flex, buongiorno.
8: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
7: Che veicolo?
8: Un due posti.
7: Ok.
8: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
7: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
8: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
7: Mi sta un po' confondendo.
8: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
9: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
10: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
11: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
12: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
13: Saldi Globo. Conviene per davvero.
14: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
15: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
16: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
17: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2020.

0: 2027, Tanfisso 5,99 e TAE Gotte 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
1: Disco Radio. Apriamo i cassetti dei vostri ricordi, lo facciamo ogni ora su Disco Radio, poi l'extended version del Rhythmic History ogni sera a partire dalle 21, adesso indietro nel tempo, 93, Loft.
2: Rhythmic History.

0: Tempa insieme a Jess Glynn, la sua voce Non Letting Go. Tra poco ne arrivano quattro senza interruzione in questa domenica pomeriggio. Prima però diamo un'occhiata al tempo delle prossime ore.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore un po' di variabilità interesserà il nord Italia, tra Piemonte e Lombardia, nuvolamenti sparsi, a rischio di qualche acquazzone temporale poi nella mattinata di lunedì, soprattutto sulla Lombardia centro-orientale. Rimane invece più asciutto il Piemonte con tempo soleggiato poi nel corso del pomeriggio. Le temperature però calano, arriva aria un po' più fresca, dunque ci aspetta una settimana con valori decisamente più gradevoli, massime intorno ai 30 gradi in pianura e in città, a Milano e Torino. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
7: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cene. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: Abbiamo ancora una mezz'oretta in questa domenica, benvenuti su Disco Radio, buon pomeriggio, orario aperitivo, fortunati quelli che si rifaranno in spiaggia, noi ci siamo ad accompagnarvi sottofondo con la nostra musica. Vi va Bebe Rexha, David Guetta, c'è Sad Girl.
8: From disco to disco weekend.

0: l'ultima Stardust insieme a Danna 8No, Bebe Rexha e David Guetta. Ne abbiamo suonate 4 senza interruzione, l'ultimo per quel che ci riguarda From Disco to Disco in questo weekend. Abbiamo ancora una decina di minuti da condividere, però tra pochissimo inizia anche la quarta parte della musica senza interruzione, in quel caso sarete con Fabio Marelli. Adesso cerchi un'auto usata che sia come nuova, Resicar Store ha la tua soluzione. Auto usate selezionate con 5 anni di garanzia. Sì, hai capito bene, 5 anni lunghi di garanzia. Qualità, affidabilità e prestazioni garantite per 5 lunghi anni solo da Resicar Store. Quindi non accontentarti, la tua prossima nuova auto usata è già pronta. Visita subito i Resicar Store per non perdere le imbattibili offerte con sconti fino a 6.000 euro. Scopri quindi la sede più vicina a te su grupporesicar.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te.
3: Ecco il nostro menù estivo.
2: Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
1: Ambu, mi piaci tu.
4: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuokilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuokilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda a soli 13.200 euro, Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano in mano, devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
5: Ultimi giorni di saldi da Mondo Camerette. Solo fino a domenica con i Summer Days ottieni fino al 70% di sconto sulla tua cameretta su misura. Blocca adesso l'offerta e goditi le meritate vacanze. A tutto il resto penseremo insieme al tuo rientro. Ti aspettiamo a Busnago, Parabiago e San Giuliano Milanese per progettare con gli specialisti delle camerette su misura quella perfetta per te.
6: Mondo Camerette, quello che vuoi tu. Ragazzi felici, genitori di più.
7: Quasi alla fine del nostro appuntamento di questa domenica col From Disco to Disco Weekend. Ancora una decina di minuti, poi vi lascio in ottime mani. Torna Fabio Marelli per concludere la serata. Lady Gaga, Doci, adesso Runaway.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: From Disco to Disco Weekend. Se volete, noi ci sentiamo il prossimo fine settimana. Come sempre, fate i bravi. Vi lascio con Fabio Marelli. Ciao ragazzi.
1: Grazie Vale, continua il From Disco to Disco Weekend. Fino alle 21 insieme a me, sono Fabio Marelli, buona domenica, vi accompagno con la nostra musica senza interruzione anche in questa ultima parte, poi lo farò anche nel disco Radio Party di questa sera con il meglio del Soul Set 22-23. Intanto andiamo per gradi, Jubel, la prima è Ocean House.

Novità delle 6 è l'ultima parte del From Disco to Disco Weekend di questo 19 luglio. E allora, se siete lì, possiamo far partire anche quest'ultimissima parte con la nostra musica senza interruzione. Sono Fabio Marelli, sì, sono io, sono tornato anche in questo super weekend. Si riparte da Talk to You Another.

0: LGBO Red Light Orchestra 2006. Invece tra poco Rhythmic History, torneremo indietro fino al 2003.
1: A volte non sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomel la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomel.it. Cupra, drive another way.
2: Ciao Sara.
3: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
4: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
3: Wow, e i costi?
4: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
5: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
6: Cosa?
5: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna e ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
6: Ma arriva per le vacanze?
5: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
7: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
8: Vieni a scoprirla da Stellantis in Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
9: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
10: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi, occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo, grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati, i prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
12: Oh, hai cambiato auto?
13: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
12: Ci vado anch'io.
13: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
14: Il 19 luglio dalle 15 alle 20 al centro commerciale Fiordaliso il tuo shopping vale di più. Ricevi 20 euro in omaggio acquistando una gift card da 60 euro. L'iniziativa è riservata agli iscritti Fiorda Club. Scopri tutti i dettagli e consulta il regolamento completo su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico come te.
15: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica.

0: e lascia spazio a nuove prestazioni.
1: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
0: EMC,
1: SUV, vane fuoristrada,
0: Photon,
1: i solidi pick-up,
0: Maxus,
1: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
0: Shangan,
1: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
2: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
3: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
4: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
5: Spazio alla storia del ritmo anche nel Frondisco to Disco Weekend. Andiamo a prendere una numero uno del 2003 che canterete tutti. Dragostea Dintei, Aiducci.

0: Andrea Bocelli, David Guetta, DNA, la colonna sonora dei mondiali di calcio che questa sera si chiuderanno alle 21. Vi accompagno fino a quell'ora, fino alla finale con Spagna e Argentina.
1: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi!
2: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo di Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
3: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Buongiorno.
6: Sì.
5: Ho rotto la trombetta. Ho qui in macchina un'arpa.
6: Sì.
5: Fa sì. Un po' così.
7: Sentiamo. Non è vero. Ma non fa mai così
0: l'arpa. È difficile farla con la bocca, però.
6: Io veramente sono incredulo. In tanti anni di belli svegli non credo di aver mai sentito niente del genere.
8: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
0: Buone vacanze a chi ci ascolta anche con la nostra applicazione ovunque, anche in capo al mondo. C'è qualcuno che mi ha mandato una foto da dove? La città più fredda del mondo, meno 63 gradi. Ci sta, non so se farei a cambio comunque. The Temper Trap, sono Fabio Marelli, si riparte così.
8: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Just Summit di Voltage, la Church, Shades of Blue. Mi dà la possibilità di ricordarvi che più tardi ci sentiremo con House Deep Funky 22-23 nel disco Radio Party con il meglio del Soul Set. Sono Fabio Marelli, ma ancora From Disco to Disco Weekend tra un secondo. Chi sta per partire per le vacanze? Beh, ogni estate ha i suoi momenti epici e quest'anno il vostro potrebbe essere la consegna delle chiavi di una nuova auto. Da Autorigol di Volkswagen Milano, la vostra prima Volkswagen è la nuova Polo Young, vostra da 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. La vostra era Volkswagen inizia da Autorigol di Volkswagen Milano. Autorigoldi.it, Autorigoldi a Milano dal 1906.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Pole Position. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate, Torri Bianche. Ti aspettiamo!
3: Ambù, mi piaci tu! Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
4: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
5: Ultimi giorni di saldi da Mondo Camerette. Solo fino a domenica con i Summer Days ottieni fino al 70% di sconto sulla tua cameretta su misura. Blocca adesso l'offerta e goditi le meritate vacanze. A tutto il resto penseremo insieme al tuo rientro. Ti aspettiamo a Busnago, Parabiago e San Giuliano Milanese per progettare con gli specialisti delle camerette su misura quella perfetta per te.
6: Mondo Camerette, quello che vuoi tu, ragazzi felici, genitori di più.
7: Non chiamate la solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027, tanfisso 5,99, TAE GOTE 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
8: Buona domenica, la domenica del From Disco to Disco Weekend. Siete in tanti anche là fuori.
9: E si spinge con
8: si spinge. Buon sempre giornata. Buona serata anche a voi che siete dei nostri in questa domenica 19 luglio. Sono Fabio Marelli, Zerbo e Rita Ora. Adesso

0: Sophie and the Giants, Benny Benassi, dal 2021 insieme a Dardust e Astrality, Golden Knights. Siamo a un passo o niente dal 1998, Rhythmic History in arrivo.
1: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu!
2: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Gruppozaffiro.it.
3: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuokilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuokilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda a soli 13.200 euro, Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
4: Garage Flex, buongiorno.
5: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
4: Che veicolo?
5: Un due posti.
4: Ok.
5: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
4: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
5: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
4: Mi sta un po' confondendo.
5: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
6: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con

0: Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile, senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kami che Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Auguri Goldi!
4: A Milano dal 1906.
5: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
6: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
5: EMC,
6: SUV, van e fuoristrada.
5: Photon,
6: i solidi pick-up.
5: Maxus,
6: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
5: Shangan,
6: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
7: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
8: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
9: Cosa?
8: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
9: Ma arriva per le vacanze?
8: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
10: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e benzioni su citroen.it.
11: Vieni a scoprirla da Stellantis in Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. 3, 2, 1. Via! Ai Summer Gold Days di Auto Ghinzani Bergamo. Solo a luglio, tre occasioni d'oro. Peugeot 208 da soli 14.900 euro. Citroën C3 da 13.900 euro. E EMC 6 da 16.900 euro con formula full drive. Tre modelli, tre occasioni incredibili. Ma solo fino al 31 luglio. Corri da Auto Ghinzani Bergamo. Scegli la tua nuova auto e approfitta dei Summer Gold Days. Prezzi shock. Solo a luglio da Auto Ghinzani Bergamo. Cittadella dell'auto. Ti aspettiamo a Bergamo e Treviglio.
12: Disco Radio. Vediamo in quanti mollano tutto. Si fanno 4 salti sul tavolo. Le sdraio, dove siete? Insomma, sono le 7:15. 1998 con il Rhythmic History. Torniamo ai cartoons.
13: Rhythmic History.

0: il remix di Adal di Good Old Days, Chris the Sunday. Se vi piace votatela, sta lì nel Music Club, il nostro sito, la nostra app. Magari d'estate, in vacanze, è ancora più facile votare. Oh, rischiate di portarvi a casa i nostri regali.
1: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi!
2: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo di Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
3: Let's go! Da Mediaworld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta Mediaworld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
4: Una cena romantica finalmente solo per voi. Poi l'orticaria si mette in mezzo. Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
5: Che li picchi

0: 22.
1: Iniziamo un'altra mezz'ora del From Disco to Disco Weekend. Buona domenica, sono Fabio Marelli. Come ogni fine settimana la nostra musica mi accompagna senza interruzione anche d'estate, da mattina a sera fino alle 21 insieme a me. Poi ci sentiremo anche nel Soul Set. Intanto i Medusa.
2: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Il remix di Discotech People 2001. Siamo tornati indietro di 25 anni. E non sono numeri così a caso, insomma, il tempo passa per tutti, anche per noi vola quando c'è il From Disco to Disco Weekend. Anche insomma, nel mio caso, iniziato alle 18, siamo già praticamente alle 7:30, ma continuiamo fino alle 21 con la nostra musica senza interruzione. Vi faccio un saluto così.
1: Ciao baby.
0: E adesso parliamo di un altro momento epico estivo. Ogni estate al suo, e quest'anno il vostro potrebbe essere la consegna delle chiavi di una nuova auto. Da Autorigold di Volkswagen Milano, la vostra prima Volkswagen è la nuova Polo Young. È vostra da 18.900 euro. Chiavi in mano e in pronta consegna. La vostra era Volkswagen inizia ad Autorigoldi Volkswagen Milano. Sedi orari su autorigoldi.it. Autorigoldi a Milano dal 1906.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi. Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa. Scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
3: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
4: Ambù, mi piaci tu. Mua.
5: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
6: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
5: Qualche esempio?
6: Fiat Pandina da 12.490 euro.
5: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
6: Peugeot 208 da 17.990.
5: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
6: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
5: Info su denicar.it.
7: Abbiamo ancora un'oretta con la musica senza interruzione del From Disco to Disco Weekend. Riprendo la linea da Milano. Grazie a tutti per essere dei nostri anche d'estate. Fateci sapere da dove, magari con una bella foto, una bella storia. Taggateci, dai, non lo devo ricordare.

0: Calabria, chissà quanti ci ascoltano magari in questo momento dal mare, dalla Calabria e non solo, insomma, fatecelo sapere. Sono Fabio Marelli con Alex Gaudino e il 2006, abbiamo fatto l'ora del Rhythmic History, tra poco 99.
1: 3, 2, 1, via ai Summer Gold Days di Auto Ghinzani Bergamo. Solo a luglio, tre occasioni d'oro. Peugeot 208 da soli 14.900 euro. Citroen C3 da 13.900 euro. E EMC6 da 16.900 euro con formula full drive. Tre modelli, tre occasioni incredibili, ma solo fino al 31 luglio. Corri da Auto Ghinzani Bergamo, scegli la tua nuova auto e approfitta dei Summer Gold Days. Prezzi shock, solo a luglio da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. Ti aspettiamo a Bergamo e Treviglio.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Ciao Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive...
4: Ciao Marta, questo è il momento giusto. Da Stellantis and You Milano sono arrivati i Summer Sales su usato e chilometri zero. Fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
3: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento.
4: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Bimercate. Scopri di più su stellantisandyou.com.
5: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
6: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
7: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it.
8: Autorigoldi!
7: A Milano dal 1906.
9: Oh, hai cambiato auto?
7: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
9: Ci vado anch'io.
7: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Pervinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
10: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
11: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è lì.

0: e lascia spazio a nuove prestazioni.
1: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
0: EMC,
1: SUV, vane fuoristrada,
0: Photon,
1: i solidi pick-up,
0: Maxus,
1: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
0: Shangan,
1: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
2: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
3: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
4: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
5: Eccolo qui il nostro ultimo Rhythmic History di questo From Disco to Disco Weekend, poi alle 21 Extended Version, quindi un'ora con questa musica AC1. Ripartiamo dal 1999, Sing a Song.
6: Rhythmic History.

0: Calvin Harris e Jazzy nel front disco to disco weekend su Disco Radio che Satisfy. Ultima mezz'ora in arrivo, ma prima, che tempo fa domani?
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore un po' di variabilità interesserà il nord Italia, tra Piemonte e Lombardia, annuvolamenti sparsi a rischio di qualche acquazzone temporale, poi nella mattinata di lunedì soprattutto sulla Lombardia centro-orientale. Rimane invece più asciutto il Piemonte con tempo soleggiato poi nel corso del pomeriggio. Le temperature però calano, arriva aria un po' più fresca, dunque ci aspetta una settimana con valori decisamente più gradevoli, ma massime intorno ai 30 gradi in pianura e in città, a Milano e Torino. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
6: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
7: Siamo gli articolo 31.
8: Ciao, sono Fabri Fibra.
9: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
10: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is
0: Rap and Drop. Ultima mezz'ora con il From Disco to Disco Weekend. La nostra musica senza interruzioni. Abbiamo ancora tanta musica da sentire da qui fino alle 9. E poi Disco Radio Party che inizierà, altro che la finale dei mondiali. Beh, potete anche seguirla con Disco Radio sottofondo.
10: Disco Radio From Disco to Disco Weekend.

0: una delle nostre novità di quest'ultimo periodo, fa già parte della nostra musica quotidiana, l'avete votata, stravotata anche voi nel Music Club, e quindi torna anche Whatever Turns You On nel From Disco to Disco Weekend. Axwell e Bon, sono Fabio Marelli, le ultime senza interruzione in arrivo. Prima di lasciarvi però un consiglio da darvi: state cercando un'auto usata che sia come nuova? Resicastora, la soluzione. Auto usate selezionate con 5 anni di garanzia. Sì, 5 anni di garanzia. Qualità, affidabilità e prestazioni garantite per 5 lunghi anni. Solo da Resicastore. Non accontentatevi, la vostra prossima nuova auto usata è pronta. Visitate i Resicastore, non perdete le imbattibili offerte, sconti fino a 6.000 euro. La sede più vicina a voi su grupporesicar.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomel la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomel.it. Cupra, drive another way.
3: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù? Pole Position! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
4: Ambù, mi piaci tu!
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
6: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
7: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. TAN fisso 5,99 e TAEG 8,55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
8: Grande festa con il Disco Radio Party tra un secondo. Io mi preparo anche al Soul Set, il bel Soul Set tra le 22 e le 23 che riassumerà un po' le più belle di House Hip e Funky della settimana. Ma intanto, senza interruzione alle prossime, ripartiamo da Anima di oggi, Beautiful.
0: From Disco to Disco Weekend.

0: Gran finale con la musica del From Disco to Disco Weekend fin qui. Siamo a me, sono Fabio Marelli. Mi fermo solo 60 minuti, lascio da Luisi l'Extended Version Rhythmic History, a lui l'onore di iniziare la festa e poi Disco Radio Party con me Soul Set. Altrimenti domani pomeriggio alle 4.
1: Disco Radio.
2: From Disco to Disco Weekend.
3: Anche oggi su Disco Radio vi riporto negli anni 90. Eccomi qua, mi presento, sono Alessio Luisi, pronto a dar via la festa di Disco Radio, il nostro party, che inizia con 60 minuti dedicati alla migliore dance storica, cioè tutte quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90, ma anche nei primissimi del 2000. Pronti a partire? Tra un attimo con Bomb the Bass, quelli di Beat This, riascolteremo Magic Box con For Your Love, una delle mie prefe. Pronti a cantare subito con Sei un Mito 883.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Stefano De Bonis in Arte Magic Box. Parte così l'appuntamento di oggi con il Riffic Easter Extended Version. Anno 2001, For Your Love, siete appena arrivati anche voi. Allora, benvenuti da me, io sono Alessia Roisi. Dicevamo Dance Storica, che tra poco ci riporterà nel 94 con Wakefield.
1: Rhythmic History.
2: Stai per uscire a correre e l'orticaria ti tormenta? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
3: Ciao Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive...
4: Ciao Marta, questo è il momento giusto. Da Stellantis New Milano sono arrivati i Summer Sales su usato e chilometri zero. Fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
3: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento.
4: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Bimercate. Scopri di più su stellantisnew.com.
0: Ciao Sara.
5: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
6: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
5: Wow, e i costi?
6: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
7: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate.

0: Approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
4: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
5: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
6: 3, 2, 1, via! Ai Summer Gold Days di Auto Ghinzani Bergamo. Solo a luglio, tre occasioni d'oro. Peugeot 208 da soli 14.900 euro. Citroën C3 da 13.900 euro. E EMC6 da 16.900 euro con formula full drive. Tre modelli, tre occasioni incredibili, ma solo fino al 31 luglio. Corri da Auto Ghinzani Bergamo. Scegli la tua nuova auto e approfitta dei Summer Gold Days. Prezzi shock solo a luglio da Auto Ghinzani Bergamo. Cittadella dell'auto. Ti aspetta. Aspettiamo a Bergamo e Treviglio.
7: Ma mi chiedevo, ma alla fine questo weekend è stato un weekend di relax oppure ci siamo stressati più del dovuto? Anche perché riparte una nuova settimana. Per alcuni potrebbe essere una bella settimana di ferie, per altri invece una comunissima settimana di lavoro. Allora ci pensiamo noi a darvi la carica giusta con le hit che hanno fatto restare del ritmo. Per esempio, tra un attimo, una bella cover di What a Feeling. Ve la ricordate quella di Irene Carr? In questo caso la versione del 2005 dei Global DJs. Ritroveremo i Venga Boys con We Are Going to Ibiza. Prima però Saturday Night c'è Wickfield.
8: Rhythmic History.
9: Rhythmic History.
8: La storia del ritmo su Disco Radio.
9: Di-di-na-na-na.

0: canzone che ebbe un successo clamoroso nel 1990 perché venne inserita nella colonna sonora del film Vacanze di Natale 90. Erano i 24/7 con I Can Stand It su Disco Radio. Tra un attimo, Gabri Ponte.
1: Rhythmic History.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Promo.
5: Welcome to the party.
6: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23 party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: Prima parlavamo di ferie, di vacanze. Ecco, quanti di voi hanno già scaricato la nostra app sul proprio smartphone? Fatelo subito, portateci in vacanza con voi. Anche perché collegando il vostro smartphone al vostro Android Auto o Apple CarPlay potrete ritrovare direttamente la nostra icona, così ci potrete ascoltare durante tutto il viaggio. Sono Alessia Luisi, continua adesso il nostro viaggio nel tempo. In questo caso, tra un attimo con i Sunbeam di Outside World, ritroveremo i Technotronic con Pump at the Jam. Subito la danza delle streghe, sì, lui è Gabriel Ponte.
6: Rhythmic History.
5: Rhythmic History.
6: La storia del ritmo su Disco Radio.
7: Spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi che stanotte balliamo. Volti alla luce.

0: Nel 2000 si pensava arrivasse il millennium bug oppure che ci innamorassimo dei computer, e in alcuni casi è anche successo. Computer Love, Unconditional, tra un attimo anche Neja.
1: Rhythmic History.
2: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca,
3: di non dire irripetibile
2: e soprattutto di non dire incredibile.
3: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq, tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
2: E in più 1000 euro di carburante, inclusi.
3: Incredibile!
2: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
1: Autorigol di...
3: A Milano dal 1906.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
0: Ogni sera mi trovate qui in diretta dalle 21 su Disco Radio. Io sono Alessio Luisi, ma fatemi come sempre dare il buongiorno anche a quelli che si sono appena svegliati e ci ascoltano in replica tra le 5 e le 6 del mattino. Anche per voi c'è Neja.
5: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
5: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: 90 c'erano gli Snap su Disco Radio. E con questa si chiude l'appuntamento di oggi con il Rhythmic Easter Extended Version. Io sono Alessio Ruisi, o vi aspetto domani puntuale alle 21 e replica alle 5 del mattino.
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
0: E anche di domenica un bel Soul Set.
2: Disco Radio.
1: Disco Radio Party.
2: Soul Set.
3: Soul Set. This is Soul Set.
0: Chiudiamo la settimana con House Deep Funky nel Disco Radio Party la domenica, stesso orario 22-23 per ascoltare le più belle di una settimana intera. Buona estate, sono Fabio Marelli, appuntamento di questa domenica 19 luglio. Vi accompagno per un'oretta con gran bella musica, quella del Soul Set, quella del Disco Radio Party che adesso va avanti insieme a me con Bob Sinclair e Fireball. La prima di questa sera è What I Want. Insieme

0: salto indietro di un paio d'anni, c'era ancora lei, Ornella Vanoni, e resta ancora con noi Santa Allegria, remix di Jack Sunny. Il Super Soul Set di questa domenica, Jonas Blue e Girl, Ben Pierce, What Am I Do, anche More, Zeta Brothers e Ginta con Bob Sinclair, Fireball, abbiamo aperto insieme a What I Want Is You. Ancora Soul Set tra un secondo.
1: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
2: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con Nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
3: Garage Flex, buongiorno.
4: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
3: Che veicolo?
4: Un due posti.
3: Ok.
4: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
3: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
4: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
3: Mi sta un po' confondendo.
4: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
5: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
6: Oh, hai cambiato auto?
7: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
6: Ci vado anch'io.
7: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Pierbinzago 73 Desio, e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
8: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
9: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
10: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
11: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
10: Qualche esempio?
11: Fiat Pandina da 12.490 euro.
10: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
11: Peugeot 208 da 17.990.
10: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
11: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
10: Info su denicar.it.
12: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027, tan fisso 5,99, TAE GOTTE 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
0: Giusto il tempo di ricordarvi anche il canale 8858 di Sky, per esempio, per ascoltarci via satellite. C'è anche il digitale, lo streaming, la nostra app, per essere dei nostri anche con il Soul Set tutta l'estate. Non vi molliamo. Buona estate a tutti. Sono Fabio Marelli. Si riparte. Everything's fine.

Mi ricordo quella sera, il mare, la riva, la radio, il sale sulla pelle, i brividi di freddo, la sabbia tra i pensieri, le risate troppo forti, le promesse dette piano, prima che fosse giorno, tu che entravi nell'acqua, io dietro fino al petto, un attimo sospetto, poi il mondo un po' più stretto. Mi ricordo quello.

So Glam Rose, Samuele Santini, Ultra na te. Completiamo la prima mezz'ora del Soul Set di questa domenica. Anche Weekend, a proposito, Masai, Zio con la musica lontana, Oscar, Matt K, Khalid, Nobody Make Me Feel a Lock, J Lo con Everything's Fine. E tra poco ripartiamo con House of the Funk, seconda

0: tutte belle quelle del Discordio Party, quelle del Soul Set di questa domenica 19 luglio, ad accompagnarci fino alle 11 e poi il resto della serata della notte, per esempio con Lo Mueve. Adesso ci muoviamo con il Soul Set, sono Fabio Marelli, si riparte da DJ Set, la bella di Ricky Trauma.
1: Disco Radio Party, Soul Set.
2: This is Soul Set.

Give Me a Call con Someday. Completiamo che il terzo blocco di questa sera. This is so sad. Nel Soul Set anche il 2016 con Cold Water, Major Lazer, il remix di Lost Frequency, Sam Jacobs, I Don't Mind, Tom Walker, Live a Light On, altro remix di Adal, Ricky Trauma, c'era DJ Set. Eccole, queste le ascoltiamo tutte d'un fiato, sono le ultime del Soul Set, fino alle 11 si riparte da Aie Casango, Alejandro Garrido. Disco Radio Party, Soul Set. This is Soul Set.

Pats e New Millennium. Quando il passato torna in versione Soul Set a chiudere questa domenica. Buonasera di nuovo, 22-23, nuova settimana con House Deep e Funky. Insieme a me sono Fabio Marelli, prima domani pomeriggio vi aspetto dalle 4 alle 7. Buona serata, a domani!

0: mobilità del futuro. La tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
1: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
0: EMC,
1: SUV, van e fuoristrada.
0: Photon,
1: i solidi pick-up.
0: Maxus,
1: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
0: Shangan,
1: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
2: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
3: Cosa?
2: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
3: Ma arriva per le vacanze?
2: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
4: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
5: Vieni a scoprirla da Stellantis in Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
6: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
7: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuokilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuokilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 14.900 euro, disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto, e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto. iltuokilometrozero.com.
8: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati, i prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
9: A volte non sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomel la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomel.it. Cupra, drive another way.

0: Scegli Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.

0: Disco Radio. Welcome to the party. Welcome to the party. Welcome to the party.
1: Questo è il ritmo della tua città.
0: Disco Radio.
1: Disco Radio.